Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.

Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre duro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e sarà.

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Guarda il passato e sembrava qua passato. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo

mettiamo in mod tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sta ponendo perché ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

ancora non mi è passata. Pensa aver acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero mio.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis. Quanto costa ciò?

hai pietà, fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

pica te la do. Rabe ton ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 6 in punto, buongiorno.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Buongiorno Zeta!
1: Ed eccoci qui, buongiorno a tutti voi, sempre da Tony Sica con il Buongiorno Z qui su Radio Z fino alle 9 a tenervi compagnia. E oggi effettivamente Back to School potrebbe essere il titolo più efficace per la nostra mattinata, perché tante regioni, tante scuole ritornano operative proprio a partire da oggi, qualcuna già lo ha fatto dalla scorsa settimana, ma questa è la settimana che sancisce proprio il ritorno di tutti, il ritorno probabilmente anche del traffico, ma su questo mi aggiornerete voi nel corso di queste tre ore insieme. 335 30 10 25 il numero per interagire con noi, e RTL 102.5 Play invece è la nostra app, se volete portarci ovunque, oltre a chi è più comodo a casa può vederci e seguirci al 266 del digitale terrestre. Tra poco scopriamo anche un po' cosa è successo in questo weekend. Adesso si parte con Saif, Parlar d'amore.

C'è Saif con Parlare d'amore alle 6.05, già belli carichi al nostro numero SMS WhatsApp. Salutiamo subito mamma Miriam che ci augura un buon lunedì, sempre presente, e noi ovviamente speriamo che quei raggi di sole che ci hai mandato possano illuminare anche la tua giornata, cara Miriam. Nel frattempo ci affacciamo subito al panorama internazionale con Sombra, My Body Isn't Ready.

100 occhi, c'è Big Mama nella nostra mattinata di Radio Z in questo lunedì 14 settembre. Avete fatto un po' di programmi perché i ragazzi tornano a scuola, però voi ritornate a impostare un nuovo anno. Adesso tutte le cose che avete rimandato, sì, avete detto le faccio a settembre, ma nei primi 15 giorni io credo che nessuno è riuscito a fare praticamente nulla. Quindi vorrei capire se questi buoni propositi li state mettendo sul tavolo oppure no. Adesso Kezai, c'è Animal.

Animal Cats Eye, il gruppo tutto al femminile, questo brano tra l'altro coscritto con Ed Sheeran, ed è bello perché la canzone esplora anche quell'immagine impeccabile di noi stessi che diamo agli altri, e la parte forse un po' più istintiva e senza freni che esce fuori quando gli occhi degli altri non sono puntati su di noi.

Dal 2024 Mahmood con Ratatà alle 6:21. Allora, le prime risposte anche sul piano dei buoni propositi arrivano al 335 30 10 25. Mi ha colpito quella di Mario da Zagarolo, perché sembra quello più preso bene da questa ripresa. Dice che sono tutti più contenti, le vacanze sono state fatte. Tra i buoni propositi che lui vuole portare avanti c'è da ristrutturare casa, ce la sta mettendo tutta, cioè, quindi mi lascia immaginare che sta facendo proprio tutto lui. Quindi Mario, dagli tutta, continua così.

Quindi c'è anche il tempo di swaggare in questo lunedì 14 settembre. Swag Music con Arti 5, questa è Radio Z. Adesso doppio disco per noi, poi lasciamo spazio all'informazione. Partiamo con Chris De Sarandi con Good Old Days per passare da Veneros, ti penso, e poi ci aggiorniamo con quanto successo nelle ultime ore.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre mi guardi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Varsavia denuncia l'escalation russa. Fermato il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio. Voltiamo pagina, torniamo in Italia. Schlein chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia lanciando una doppia sfida: vinciamo le primarie poi battiamo Meloni, prima si vota meglio è, siamo pronti, dice la segretaria Dem, ora bisogna accelerare sul programma comune. Schlein non cita mai per nome Conte ma manda messaggi al Movimento 5 Stelle sull'alleanza che va tenuta più larga possibile e su Kiev continueremo a sostenere il popolo ucraino. Infine il calcio e i risultati della quarta giornata di Serie A: Lecce Monza è terminata 3-2, vince anche il Napoli 1-0 contro il Bologna, mentre crolla la Juventus a Reggio Emilia.
2: Meteo Z.
3: Un saluto ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende un avvio di settimana caratterizzato da ampi spazi assolati sul nostro territorio con ampie schiarite. Da segnalare solo qualche fenomeno a carattere sparso nel pomeriggio in Sicilia. Le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi da nord a sud, con clima caldo ma senza eccessi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Travimeteo.

0: La tua canzone c'è Coez alle 6:38, sempre qui al Buongiorno Z. Tra poco i vostri messaggi, quelli che arrivano al 335 30 10 25. Adesso pubblicità.
1: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Ed eccoci qui, andiamo a evadere un po' di posta, no? Andiamo a vedere cosa avete scritto. C'è Luca che oggi riprende ad accompagnare i suoi ragazzi a scuola e poi invece con il suo ufficio ha ricominciato da tempo. Quindi anche a Luca auguriamo un buon lunedì e anche ai suoi piccoli, i suoi ragazzi, così come li chiama lui. Adesso ritorniamo alla musica, perché c'è questo duo, questa collaborazione molto interessante che arriva sempre dalla scuola genovese, ormai ci siamo abituati, lì c'è un bel fermento. Giuli con Brescia, questa è Serenamente.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente Giulia con Brescia alle 6.43, che ci fa capire bene che la serenità si raggiunge anche smettendo di avere a tutti i costi le cose sotto controllo, ma lasciarsi andare, no? Avere quella libertà di imparare che il ritmo della vita va così, alcune volte bisogna solo accettarlo. Adesso Olivia Rodrigo con Stupid Song.

Ce lo dicono Andromeda alle 6.50 qui su Radio Z, e andiamo a riscoprire anche quello che è successo nel weekend. Un po' l'abbiamo fatto con lo sport, andiamo con la musica, perché Marrakech e Guè hanno festeggiato i 10 anni di Santeria e anche i 30 anni di amicizia in un concerto che non ha avuto bisogno di effetti speciali, così come spiega il Corriere della Sera. 2 microfoni, nessun ospite e quasi 35.000 persone all'ippodromo di Milano. E Marrakech nei confronti di Guè ha detto una cosa dolcissima, cioè ha detto: averti conosciuto mi ha cambiato la vita. E loro hanno festeggiato anche questa amicizia con il loro nuovo singolo. Questa è Casini.

Marrakesh con Gue Casini alle 6.53, quasi a chiudere la nostra prima ora insieme. Molti si aspettavano da questo live che vi sto raccontando anche l'annuncio di un nuovo album insieme tra i due. Questo non è arrivato purtroppo, però ci accontentiamo di un grande spettacolo.

C'è Joliet con la sua canzone d'amore alle 6.59 a chiudere questa nostra prima ora. C'è Alessandra che scrive al 335 30 10 25. Quanto mi piace quando mi salutate dicendo ciao zio Tony, piccolo excursus, però dice di essere felice perché oggi sono 2 su 3 i suoi bimbi che riesce a lasciare a scuola, quindi dice piano piano si ritorna alla normalità e anche quella è una sorta di liberazione, no? Avere la possibilità comunque di dedicarsi del tempo in più, quindi Alessandra brama ottobre dove tutto sarà. Le 7 in punto, buongiorno.

0: take them back to the ball girl one time.
1: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa ad aprire la nostra seconda ora insieme del Buongiorno Z. Io sono Tony Sica e questa era Girl Next Door. L'avete appena ascoltata e allora continuiamo tra poco con quelle che sono le notizie e curiosità che arrivano anche da questo weekend che è stato ricchissimo. Continuiamo anche con i vostri messaggi però al 335 30 10 25. Inauguriamo l'Happy Monday della nuova stagione. Motivi per essere felici in questo lunedì.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

ancora. Me ne frego, c'è Achille Lauro qui su Radio Z. Buongiorno Z a tutti voi. Siamo andati a ripescare questo disco, questo singolo dal 2020 e continuiamo con i vostri messaggi, perché c'è Elisa che dice: oggi mio figlio Samuele inizia la prima media, mi dispiace non essere lì ad accompagnarlo perché purtroppo sto andando al lavoro, ma lui sa che sono sempre con lui, e di questo io sono convinto, cara Elisa. Ci sono altri momenti di condivisione, quindi ci sono altri momenti in cui vi ritroverete e lui sentirà ancora più forte la tua presenza. Adesso Anna, White Girl Wasted.

Eccola qui Anna con White Girl Wasted alle 7.12 qui su Radio Z. Allora rispondo a Francesco e Mirtilla che chiedono di Stefania. E Stefania la trovate sempre nella famiglia di RTL 102.5 la sera dalle 21 alle 24. Quindi state tranquilli, sta bene e va tutto meravigliosamente bene anche in questo lunedì 14 settembre. Adesso i BTS Normal.

0: Disincanto c'è Madame qui su Radio Z. Buongiorno Z. Sempre noi, quelli del mattino, sempre io, Tony Sica, invece a raccontarvi quanto è successo in questo weekend. E c'è anche un altro momento musicale, no? Prima abbiamo parlato del ritorno di Marrakech Guè e dobbiamo parlare anche del ritorno dopo la malattia di Céline Dion, un momento davvero molto emozionante. Proveremo a raccontarvelo tra poco qui al Buongiorno Z. Adesso ritorniamo in qualche modo a questo rantolo d'estate che ci rimane con Merck & Cremont, Serena Brancali, The Colors, Partenope.
1: Prendi

Partenope, Serena Brancale, The Colors con Merck & Cremont, le loro produzioni che ormai diventano sempre successi, è quasi una regola, una garanzia, e con questo ritmo mettiamo la marcia giusta per affrontare questo lunedì. Questa settimana c'è Maladie.

Pensando a lei c'è Shiva alle 7:28, un'altra mezz'ora praticamente volata via, e vi stiamo parlando un po' di quello che è successo questo weekend, anche di grandi eventi, e non possiamo non parlare del ritorno dal vivo di Celine Dion, che dopo la sua malattia aveva promesso di ritornare sul palco, lo ha fatto. E ha detto: ho imparato a vivere con le mie fragilità, ora canto la vita. Questo è uno dei virgolettati, ne parla in un articolo molto molto profondo e con una certa sensibilità Valentina Clemente su Sky TG24, come inviata proprio da Parigi, ha raccontato questo grande ritorno di cui siamo molto felici e da cui secondo me potranno uscire grandi emozioni umane in un'umanità che forse manca troppo. Adesso c'è Woman con Peggy Go.

Woman con Peggy Gou, che questo weekend è stata proprio qui nella capitale all'Auditorium Parco della Musica con un suo DJ set sempre più dedita all'Italia, dobbiamo dire. Da Milano a Roma non si sta facendo mancare assolutamente nulla nel nostro paese. E adesso, prima stanza a destra con Angelica Bove.

0: Chiamo io, chiami tu, c'è Gaia alle 7.39, ne approfitto per salutare Riccardino che al 335 30 10 25 ha capito veramente tutto con un discorso impeccabile. Adesso pubblicità.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
3: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro IVA esclusa.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Sette e 41, allora tutto pronto per continuare. Tra poco ci inoltriamo ancora di più nel nostro Happy Monday, motivi per essere felici in questo lunedì che poi vi porteranno, si spera, a mettere la marcia giusta per tutto il resto della settimana. Adesso il ritmo giusto, che sicuramente è uno dei motivi per essere felici e per ascoltare Radio Z, e allora andiamo con queste sonorità che ci hanno accompagnato nell'estate, Moving to the Sound.

0: Moving to the Sun alle 7.45, sempre Radio Z. Adesso ci proiettiamo anche in quella che è stata l'Arena di Verona del Radio Z Future Hits Live, che ha promosso come premio emergente, come artista emergente dell'anno, questo ragazzo qui, Jimmy Neyro, con la sua Splinter Cell.
1: In ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

Cenere c'è Lazza direttamente dal 2023, sono passati 3 anni, ma devo dire che questa canzone, questo singolo fa assolutamente il suo effetto. E un altro ragazzo che sta avendo sicuramente un'ascesa a quella di Lazza, paragonabile a quella di tanti

tanti anni fa, con la partecipazione a Sanremo, qualche pezzo ben assestato in rotazione radiofonica. Ecco, stiamo parlando di Samurai J e ritorna qui su Radio Z con la sua Flamenco Paranoia.

Samurai J, Flamenco Paranoia alle 7.53, lui che partirà a dicembre con il suo tour amatore in concerto il 3 dicembre da casa sua, praticamente Napoli, casa della musica, poi il 9 dicembre anche Milano con il Fabric. Adesso arriva Rove, questa è per te.

Insighty Doci alle 7.59, si chiude così la nostra seconda ora insieme, ma tranquilli, ne abbiamo un'altra a disposizione qui al Buongiorno Z con Tony Sica. Molto bello il messaggio di Gianluca, capisco anche le sue sensazioni, che al 335 30 10 25 dice che ha ricomprato lo scooter e adesso sta girando per la sua città e ritorna a quelle sensazioni da adolescente. Anche a me manca quel girare in scooter, cosa che a Roma non faccio più. Va bene, parliamo magari anche la prossima ora. Le 8 in punto, buongiorno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, il modo migliore per iniziare questa terza ora insieme, lunedì 14 settembre. Tra poco, oltre le notizie, anche i vostri messaggi, perché ci state raccontando un po' di motivi per essere felici, non solo in questo lunedì, ma in questo settembre che riparte. C'è Fade con Sfera e Basta, Piensa in me.

Poi Leroy alle 8.08 qui su Radio Z. Allora, ne approfittiamo quindi per salutare Francesca, che ci parla di nuovo inizio dopo essersi dimessa dal lavoro dello scorso anno. C'è stata un'estate di mezzo dove ha potuto pensare, ha potuto riflettere, e adesso inizia con una nuova esperienza. Quindi noi incrociamo le dita per te, cara Francesca, butta fortuna, le scelte e i cambiamenti sono importanti, soprattutto se pensati e voluti, quindi andrà sicuramente bene. Ora Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

Gioia, Fabrifibre, Pinguini Tattici Nucleari, questa bonus track che si va ad aggiungere all'album Mentre Los Angeles Brucia di Fabrifibra, un album che appunto ha avuto anche diverse bonus track oltre quella con i Pinguini Tattici Nucleari. Adesso c'è Settembre, questa è Due Settimane.

Magnetic, ci sono i The Boss alla carica giusta anche per il primo giorno di scuola. In tanti ce lo state raccontando al 335 30 10 25. Salutiamo nello specifico mamma Ale e Arianna. Un giorno speciale per entrambe, perché mamma Ale oggi fa doppi 23, così li ha definiti, quindi tanti tanti auguri Ale. Invece per Arianna, la sua figliola, è il primo giorno di scuola di seconda elementare. Tanti nuovi inizi quelli che stiamo raccontando qui su Radio Z, e allora accompagniamo questi inizi, questo nuovo anno accademico, lavorativo che comincia, con la colonna sonora giusta. E allora c'è Tommaso Paradiso lì ad aspettarci con la sua Agitare Coca-Cola.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, in tanti stanno shakerando la propria vita in questo settembre, perché oltre la scuola e quindi oltre i più piccini che salutiamo, abbracciamo, ci sono tanti che hanno preso delle scelte importanti di cambiamento, adesso sono lì con lo zainetto a ripartire, quindi in bocca al lupo a voi. Adesso West Cross con Fra Quintale, questa è Scarabocchi.
1: Poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E

0: Radio Z, Breaking News.
1: Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'IA. Il presidente si schiera dopo l'allarme dei colossi americani del settore che chiedono di frenare la crescita per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Senza misure di sicurezza in 16-12 mesi può controllare internet, avverte il capo di Anthropic. Voltiamo pagina, sono 8 milioni gli studenti che entro questa settimana riprenderanno la scuola. Oggi si torna tra i banchi in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Per il ministro dell'istruzione si riparte con tutti i docenti in cattedra, i sindacati denunciano 200.000 precari. Infine lo sport, il motomondiale. Marc Marquez ha vinto la gara di Misano completando, dopo il successo nella sprint, la doppietta del weekend. Il ducatista approfitta della caduta di Bezzecchi e con il quinto posto di Martin lo raggiunge in vetta al motomondiale a quota 274 punti. Sul podio anche Alex Marquez e Pedro Acosta. È tutto. Adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende un avvio di settimana caratterizzato da ampi spazi assolati sul nostro territorio con ampie schiarite. Da segnalare solo qualche fenomeno a carattere sparso nel pomeriggio in Sicilia. Le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi da nord a sud, con clima caldo ma senza eccessi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Fredde Palma con Anna Mena, una volta ancora alle 8:36 qui su Radio Z. Buongiorno Z, sempre Tony Sica, pronto ancora ai vostri messaggi al 335 30 10 25.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua! Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano, scopri le macchine del futuro, guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
3: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: E 41, salutiamo Massimo e Nicola in viaggio verso Genova. Non ho capito se però è una trasferta di lavoro o ancora una vacanzella. Siete di quelli che dicono le vacanze sono meglio a settembre, questo ce lo spiegherete. E potete seguirci nel frattempo per chi invece a casa a fare ancora colazione, fortunati voi che avete dei ritmi molto più blandi e lenti, c'è il 266 del digitale terrestre. Adesso una hit di TikTok, quella che è diventata virale, ci sono stati tantissimi contenuti partendo da questo Pucho con Non mi innamorerò.

0: bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Non mi innamorerò, Puccio, alle 8:43 qui su Radio Z, un trend che sicuramente avete recuperato e perché no, magari vi siete cimentati anche voi a fare il video con la vostra Betty in festa. Adesso però c'è un terzetto niente male che ha prodotto Il Sole con Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci.

You Make Me So Happy, c'è Alfa alle 8:48, sempre Radio Z, sempre Tony Sica. C'è chi insomma esulta anche per i risultati sportivi, lo sapete, è ricominciata la Serie A, ne abbiamo parlato, e tra i messaggi c'è chi si gongola per i propri risultati. Poi ciao Tony, sono Anna, aspettate che mi sono perso, che vorrei fare un grosso in bocca al lupo a tutti i bambini, ragazzi e corpo docente che iniziano il nuovo anno scolastico, specialmente alle mie figlie. Anna, lo abbiamo fatto, in bocca al lupo a tutti voi. Adesso un omaggio alla musica dance e al mondo dei club che forse stiamo man mano recuperando. Lo fa Madonna con Danceteria.

C'è Madonna con Danzeteria alle 8.53, quasi a chiudere il nostro appuntamento insieme. Questo frangente me lo ricorda anche l'ingresso negli studi di Roma di Luigi Provenzani, ma ancora tempo per noi per andare a fare un giretto in Puglia, mica male, di questo tempo con questo settembre. Rari dal tacco, dal tacco.

0: Clara Diamanti Grezzi alle 8.58 a chiudere anche questo appuntamento di lunedì 14 settembre. Abbiamo sistemato insieme un po' di tasselli, abbiamo rivissuto quello che è stato il weekend, soprattutto con dei concerti incredibili, uno su tutti quello di Guè e Marra, ma anche il ritorno di Céline Dion a Parigi dopo la malattia, ritornata live tra gli applausi. Insomma, una bella passeggiata. Adesso lo spazio resta al Turbo Z con Luigi Provenzani. A domani, ciao a tutti.
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 9, buongiorno.
3: Turbo Z.
2: Inizia Turbo Z, buongiorno, buon lunedì 14 di settembre, un'altra puntata di Turbo Z che comincia. Io sono Luigi Provenzani, grazie per essere anche questa mattina collegati con Radio Z e grazie Antonio per queste prime 3 ore del mattino con Antonio Sica in Buongiorno Z, e adesso si va avanti naturalmente tutta la giornata con la nostra musica che ci contraddistingue e ci caratterizza al 100%, ma anche con i vostri messaggi che arrivano come sempre al 335 30 10 25. C'è chi ci tiene in rubrica e ci usa per confidarsi, per scriversi le cose che deve ricordarsi di fare, assolutamente, così glielo ricordiamo anche noi, e per raccontarci anche la sua mattinata. Insomma, potete usare questo numero come volete, vedete anche i vostri messaggi scorrere in radiovisione. Siamo in TV al 266 in tutta Italia del vostro televisore, al 735 di Sky, ovviamente potete seguirci anche in streaming dall'app e sito RTL 102.5 Play.

Vita, morte, miracoli su Radio Z, 9 e 3 minuti con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ciao Radio Z, sono Claudia, oggi mia figlia Viola inizia la sua avventura al liceo linguistico, la sto accompagnando a scuola, la potete salutare? Vi ascoltiamo sempre. E certo che la salutiamo, salutiamo Viola, in bocca al lupo per questa nuova avventura, e salutiamo anche Claudia che sta guidando, la sta accompagnando a scuola. Mi raccomando, porta con te tutto quello che riuscirai a fare di positivo in questi 5 anni, in questa esperienza, insomma, qualsiasi tempo tu ci metta, ci auguriamo 5 comunque. Barry Can Swim.

Mr. Rain e San Giovanni, la fine del mondo alle 9:10 minuti. Per tanti la fine del mondo è quando si ricomincia, no? Con le abitudini, quelle di tutti i giorni: andare a scuola, andare all'università, al lavoro, e magari abbandonare un po' quella vita estiva che ci faceva anche sfruttare il tempo libero quando si finiva e si aveva a disposizione ancora gran parte della giornata, un po' più di ore di sole, mettiamola così, e soprattutto di caldo, nel migliore dei modi. L'importante è prenderla con filosofia, dai, che manca poco a Natale. E allora 335 30 10 25 per i vostri messaggi. Quando arriva la nuova di Elisa, è un'arte giapponese molto bella che parla di dare valore alle nuove ricostruzioni. Si fa con l'oro, è il Kintsugi.

Elisa Kintsugi, come abbiamo visto nel video in radiovisione al 266 della vostra TV, c'è quest'arte, no, giapponese, di andare a ricostruire ciò che viene rotto con dell'oro, a dare quindi un nuovo valore a quello che si rompe, alle difficoltà tante volte nella vita, ma anche alla storia degli oggetti, no? E tutto il significato che c'è dietro. È una cosa molto molto profonda. Ritrovata alle 9.14 su Radio Z, quando ora arriva DJ Goya, Jason Derulo e Melody. Questa è Michiko.

Eddie Brock, non è mica te, ritrovata su Radio Z in questo lunedì mattina con voi e i vostri messaggi al 335 30 10 25. E in tanti magari sono nel traffico e leggevo dei dati abbastanza preoccupanti per quanto riguarda la capitale, ma secondo me un po' tutta Italia, perché un romano su due non passa l'esame di teoria della scuola guida. Beh, questo fa un po' pensare, quindi dovremmo essere tutti molto più bravi a Roma a guidare se comunque facciamo l'esame due volte. Non lo so, sicuramente forse a conoscere le regole, però ovviamente questo riguarda le nuove generazioni, però non lo so, perché secondo me qua ora si apre un dibattito immenso, non so se conviene aprire questo cassone, mettiamola così. C'è Miley's Buzz Persuades.

0: Base Persuades, Miley, ovviamente Miley Cyrus, alle 9:23 minuti su Radio Z in questa nuova avventura che porta il nome solo di Miley senza il cognome. Ci sta, è sempre lei però, il suo carattere che conosciamo molto molto bene. C'è Ultimo adesso.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: guai, entriamo io, me ed altri guai.
1: Via Radio.
2: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Per un veicolo fermo in galleria sulla 1 Milano-Napoli si segnala un chilometro di coda tra Calenzano e il bivio per la direttissima verso Bologna. E la circolazione è intensa sulla 4 Milano-Brescia, tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Code tra Perro e Milano Est verso Brescia e occorrono 30 minuti per percorrere il tratto. Code sulla 13 Bologna-Padova tra Occhio Bello e Altedo in direzione Bologna e code anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e il bivio per la 1 Milano-Napoli verso Firenze. E in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo il traffico è congestionato con 4 km di coda tra Fine Complanale e il bivio per la tangenziale est di Roma verso il centro città. E queste le principali segnalazioni di traffico, è tutto, buon viaggio!

0: Dynamite BTS su Radio Z alle 9.37. Ancora buon lunedì 14 di settembre con voi al 335 30 10 25. Tra poco i vostri messaggi, state qui.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: E questa Radio Z, Turbo Z con Luigi Provenzani, voi al 335 30 10 25. C'è Martina da Prato che dice: Dynamite perfetta per iniziare il lunedì. Io sono già in macchina, direzione lavoro, caffè nel portabicchiere, che cosa americana, e zero voglia di arrivare. Sì, il caffè nel portabicchiere effettivamente sì, è una roba molto molto americana, perché non siamo abituati, noi beviamo l'espresso, lo beviamo al volo, è talmente corto che sì, bisogna prendersi il momento, non è una roba che ti porti dietro sicuramente. Magari qualcuno lo fa col cappuccino, non lo so. C'è Madame su Radio Z.

Mamma non mamma, madame su Radio Z, alle 9.43 minuti, ancora vostri messaggi al 335 30 10 25 e io ascolto Radio Z mentre porto il cane fuori, lui vorrebbe annusare ogni singolo albero, io vorrei solo tornare a letto. Giulia da Padova, Giulia, fortunata a poter tornare a letto, o forse vorresti tornare a letto, non hai la possibilità effettivamente di farlo indipendentemente dal cane. Non lo so, visto l'orario pensavo, così, se volevo fare la tua vita in caso. Bene, voi che fate di bello ce lo raccontate mentre mettiamo LB Wine, questa è I Need a Sign, Show Me Love.

0: papà, buona domenica.
1: Eccoci su Radio Z alle 9:49 minuti. Stavo leggendo un po' di vostri messaggi stamattina, carichissimi per essere lunedì. C'è chi è sul treno per andare all'università, dice: sto ripassando fino all'ultimo secondo per cercare di ripartire nel migliore dei modi e ricordarmi com'era finita. Non so di che materia tu stia parlando effettivamente, ma potrebbe far bene, però è anche comunque lunedì, quindi comunque prendiamola con calma. Non so se stai cercando di fare esami, devi riprendere un corso lasciato a metà, possono essere tante un po' le possibilità. In ogni caso, in bocca al lupo, noi ci mettiamo la corona sonora per la vostra vita. Questa è Geolier per noi con Achille Lauro.

E Olier per noi con Achille Lauro, tra l'altro Geler che è stato visto proprio in questo weekend tra le strade del centro di Roma a Via del Corso su una bici a noleggio con un video che passava in mezzo alle persone e le persone non facevano neanche in tempo a riconoscere, lui già era andato oltre effettivamente, si è divertito, poi è un ragazzo come tanti di noi. C'è Gaia, Bossa Nostra qui su Radio Z.

Tate McRae, questo è Greedy alle 9.59 su Radio Z. Ci è arrivato un bel vocale al 335 30 10 25. Ci dite: io voglio augurare un buon inizio a tutti, perché i cambiamenti sono sempre difficili, su questo non c'è dubbio, ma pian piano passano i giorni e poi ci si abitua. Ciao, buona giornata. E allora, buona giornata anche a te, una nostra fedelissima ascoltatrice, l'ho riconosciuta già dalla voce, e ci dà sempre degli spunti molto, molto interessanti e utili per la vita, eh? Quasi le 10, buongiorno!

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Conta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

Shiva con Bugie su Radio Z in Turbo Z alle 10:03 minuti con la nostra musica che ci caratterizza e ci fa conoscere anche delle belle novità come questa. Lei si chiama Camilla Magli e il titolo è Menta per voi.

0: Ian Dior, Let You, 10 e 9 minuti, questa è Radio Z, ci siete voi al 335 30 10 25 che siete anche un po' affascinati dalla musica che vi facciamo scoprire, appunto come quella di Camilla Magli, Menta, qui su Radio Z. Bene, andiamo avanti con un featuring che insomma ci ha lasciato tutti senza parole, anche live alla Radio Z Futurist Live. Parlo di quello tra Ariete e Angelina Mango, si chiama Che Bella Vita ed è un augurio che voi possiate anche passare una bella vita.
1: Quanto è piccola

Ariete, che bella vita con Angelina Mango su Radio Z alle 10 e 12 minuti in questo lunedì 14 di settembre. Ci scrivete: ciao a tutti, volevo fare gli auguri di buon compleanno a una persona super speciale, zio Teo. Tanti auguri di buon compleanno da Didi, Luna, Checco, papà Do e mamma Italia. Ti vogliamo

Fortuna Gali su Radio Z, buon lunedì 14 e ciao, diamo i numeri. È lunedì 14 di settembre e sono le 10:18. Tutto chiaro? Per me no, assolutamente no. C'è la musica di Radio Z, i vostri messaggi al 335 30 10 25 e da Gali con Fortuna del 2022. Torniamo al 2026, l'anno che stiamo vivendo, e ha un bel featuring, quello tra Emma e Fabri Fibra. Questa è Antidroga per voi.

FM Fabri Fibra su Radio Z Antidroga, 10:22 minuti con voi al 335 30 10 25 quando sta arrivando il pezzo dell'estate, quello che si è portato a casa il titolo di pezzo dell'estate 2026 ufficialmente con il Power Hits Estate 2026. L'abbiamo capito che era l'estate 2026, non lo so perché l'ho detto un po' di volte. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari, questa è Sorry, Scusa, Lo Siento su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Allarme in Europa dopo che un treno e una pompa di benzina sono stati colpiti da droni russi a pochi chilometri dal confine con la Polonia. Fermato il convoglio su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggi. Varsavia denuncia l'escalation russa, i barbari sono alle porte dell'Europa, avverte Kiev. Un'intensa emissione di cenere lavica in corso dai crateri dell'Etna con una nube eruttiva la cui altezza è stimata in 4 chilometri. Ci sono conseguenze per l'aeroporto di Catania, atterraggi sospesi almeno fino alle ore 16. I decolli per ora sono confermati, ma potranno partire solo i 7 aerei già presenti sulla pista catanese. Sono 8 milioni gli studenti che entro questa settimana riprenderanno la scuola. Oggi si torna tra i banchi in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Per il ministro dell'istruzione si riparte con tutti i docenti in cattedra. I sindacati denunciano 200.000 precari. Per il momento è tutto.
2: Meteo Zeta.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende un avvio di settimana caratterizzato da ampi spazi assolati sul nostro territorio con ampie schiarite. Da segnalare solo qualche fenomeno a carattere sparso nel pomeriggio in Sicilia. Le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi da nord a sud, con clima caldo ma senza eccessi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in aumento sulla rete. Sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e l'allacciamento con la A1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla A14 Bologna-Taranto tra la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna, 4 km di coda per un tamponamento tra un'auto e una moto, ora risolto. Sempre sulla A14 tra Cesena e la diramazione per Ravenna in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 55 minuti. Sulla A4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

poche orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Alessandra Moroso e Big Mama, mezzo rotto alle 10.38 su Radio Z. Noi torniamo tra pochissimo, non vi muovete, che poi torniamo tra l'altro con un pezzo, ve ne parlo tra poco. State qui.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99 Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: E questa è Radio Z, la vostra radio, Turbo Z con Luigi Provenzani, ma soprattutto con i vostri messaggi che arrivano al 335 30 10 25. C'è chi sta facendo alle 10.40, e siamo invidiosi, una colazione lenta, coperta sulle gambe, Radio Z accesa. Elisa da Bari, ma com'è? A Bari già la coperta, ragazzi. In questa notte in gran parte d'Italia è scesa anche sotto i 20 gradi la temperatura, però a Bari speravo qualcosa di più, non lo so. C'è Jimmy Nairo su Radio Z, questa è. E allora...
13: Vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
14: Sopra il beat di Fleccino, vai.

E allora Jimmy Neiro, 10:44 minuti su Radio Z con Francesca che dice: e allora, come il titolo della canzone, mi avete beccata mentre sto facendo le pulizie in compagnia di Radio Z. Oggi si recupera tutto quello che ho rimandato nel weekend. Buona fortuna. Carol G.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Samurai J, ossessione, ce ne andiamo a Pisa dove ci arriva un bel messaggio al 335 30 10 25. Qui pausa caffè al lavoro doveva durare 5 minuti, siamo già a 20 e stiamo ancora discutendo di cosa mangiare a pranzo. Beh, mi sembra giusto, grazie Vale per questo bel messaggio. Non lo so, le pause caffè sono fondamentali, assolutamente sono quelle cose che ci mancano quando magari siamo in smart working, no? O quando cerchiamo di studiare da casa, no? Con i corsi che seguiamo magari a distanza. Però secondo me servono per staccare, per confrontarsi sia sullo studio che sul lavoro e per gossipare un po'. Ma quanto ci piace gossipare, no? C'è Tedua, mai!

Mai di Tedua alle 10.52 su Radio Z. E ci ringrazia Sara, dice: ogni volta che passa Tedua mi fermo un attimo da quello che sto facendo e ascolto questa. Poi fiamme, cioè emoji delle fiamme, quindi ti carica, mi viene da immaginare. E brava Sara, è brava Sara all'ascolto di Radio Z. Magari a qualcuno fa lo stesso effetto Ariana Grande. Questa è Petal.

0: Blanco, ladro di fiori su Radio Z alle 10.59 con Luigi Provenzani va a chiudersi per quest'oggi, per questo lunedì mattina che abbiamo passato insieme ai tanti di voi che ci hanno scritto anche al 335 30 10 25. Insomma, la pausa caffè patrimonio dell'umanità la dobbiamo dire in assoluto. E allora sapete che c'è, è l'ora giusta per fare una bella pausa caffè alle 11. Magari vi tiene compagnia Mario Vai, tornato da Venezia, che vi terrà appunto tanta compagnia con la nostra musica per le prossime due ore in destinazione Z. Noi ci rivediamo domani puntuali a partire dalle 9. Allora ciao a tutti e buon lunedì. Forza,
1: Sei team Radio Z se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Quasi le 11, buongiorno.
3: Destinazione Z.
2: Eccoci qua, decollo immediato in questo lunedì 14 di settembre alle 11 puntuali anche qui su Radio Z. Grazie per essere in nostra compagnia, grazie per essere qui in diretta in Destinazione Z. Sono tornato alla base, sono tornato anche oggi dalle 11 alle 13 per tenervi compagnia con tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione. Siamo anche in Radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E se invece siete in giro, vi ricordo che è sempre lì presente per voi l'app di RTL 102.5 Play. Scaricatela, è gratuita. Non solo trovate la radiovisione streaming di Radio Z, ma trovate anche un sacco di contenuti esclusivi. Basta far parlare la mia voce, facciamo parlare la musica sempre protagonista qui H24 con tutte le hit più belle che potete trovare in circolazione. Non solo musica italiana, anche tanta musica internazionale, come il brano che sta per arrivare. Arriva Animal.

0: Una nuova band tutta al femminile, che sai, Animal, 3 minuti dopo le 11 sul cronometro di gioco. Questa è Radio Z, io sono Mario Vai, anche oggi ho la missione di accompagnarvi fino alla pausa pranzo, direttamente fino alle 13 anche in radiovisione, e nel frattempo voliamo a Los Angeles con Giuse Delizia.
1: Ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: Italia. Era il 2022, Tommaso Paradiso arrivava con Piove in discoteca, l'abbiamo riascoltata qui alle 11:10 minuti su Radio Z in Destinazione Z alla fine di questa estate 2026, dove il nostro Tommaso Paradiso ha sfornato la sua Agitare Coca-Cola, un brano particolarmente adatto proprio per la spiaggia e non solo, che ci ha accompagnato in queste settimane e probabilmente continuerà a farlo in un'annata molto importante per lui, che si è aperta con il Festival di Sanremo e il suo brano struggente meraviglioso, I Romantici. Torniamo invece con una cantante, un cantante straordinario, lui è Ernia, e arriva la sua dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Una dedica struggente, quella di Ernia. 14 minuti dopo le 11. Signore e signori, se non l'aveste ancora capito, questa è Radio Z, ma soprattutto questa, anche oggi, è Destinazione Z. Il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13, anche con i vostri messaggi. 335 30 10 25. Fatevi sentire e fatemi sapere soprattutto che combinate in questo lunedì 14 settembre, che qui a Roma è un po' più fresco del solito. Stiamo salutando l'estate, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. Promessa, Franco 126.

0: si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Uno degli artisti numeri uno al mondo per visualizzazioni e altro, stiamo parlando di Bad Bunny con Devi Tirarmas Fotos, 11 e 20 minuti sempre qui connessi su Radio Z. Un saluto particolare ad Alessandra che ci scrive dalla provincia di Roma e un saluto a Roberto che oggi ha ricominciato a lavorare dopo 2 settimane di ferie. In bocca al lupo a tutti coloro che stanno ricominciando e soprattutto in bocca al lupo a tutti coloro che sono innamorati dell'estate, che vivono l'estate come un grande momento dell'anno e che adesso devono tirarsi sulle maniche e riaffrontare la quotidianità e soprattutto l'inverno che è alle porte. Arrivano Giulia assieme a Brescia, arriva serenamente qui su Radio Z.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giulia assieme a Brescia qui su Radio Z alle 11:24 minuti. Continuiamo con tutta la nostra programmazione musicale che vi accompagna anche oggi, in questo lunedì 14 di settembre. Arriva Sfera Ebbasta.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena e Forlì verso Bologna, 3 km di coda per un incidente risolto. Il traffico scorre su tutte le corsie in 60 minuti circa. Sempre sulla 14 tra Forlì e la diramazione per Ravenna in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Non ha certo bisogno di presentazioni lei, la nostra diva Elodie. Il suo brano si intitola Dimenticarsi alle 7, l'abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z, 37 minuti dopo le 11. Non arrendetevi, restate qui, la nostra musica vi accompagna H24 e non si ferma mai. A tra pochissimo!
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro, e da giovedì cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
3: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival.ingegneria.polimi.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Eccoci qua, come per magia siamo tornati 40 minuti dopo mezzogiorno in questo lunedì 14 settembre. Nei tanti messaggi che arrivano al 335 30 10 25, tante mamme che mi scrivono che i loro figli hanno ricominciato la scuola e che finalmente possono tornare ad avere una vita più normale dopo avere appunto i figli a casa durante l'estate, che è una cosa bellissima ma può essere stancante, almeno per come mi state raccontando con i vostri messaggi. Dai che continuiamo con la nostra musica sempre protagonista. Arriva Girl Next Door.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Le voci inconfondibili di Machine Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door, 44 minuti dopo le 11, solo qui su Radio Z, ben trovati e buongiorno, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Io sono Mario Vai, ormai lo sapete, vi accompagno fino alle 13, un duetto che non ci aspettavamo di vedere, quello tra Jovanotti e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che è avvenuto sotto gli occhi di tutti coloro che erano accorsi alla data di Jovanotti al Circo Massimo. E proprio Jovanotti lo riascolteremo tra poco qui su Radio Z in coppia con Gabri Ponte, un brano energico e frizzante che ci sta bene in questo lunedì mattina, si intitola DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: alte.
1: Booster, Tananai, 50 minuti dopo le 11, allora ve ne sarete sicuramente accorti, ieri sera sopra lo Stadio Olimpico di Roma alcuni droni hanno formato nel cielo il nome degli Oasis, perché si attende proprio nella giornata di oggi l'annuncio delle, sembrerebbe, due date che i due avrebbero proprio qui a Roma l'anno prossimo. Insomma, c'è grande attesa, grande trepidazione anche dopo la loro avventura veneziana, dove hanno presentato la mostra del cinema il loro

0: mattina è sempre un problema per chi deve andare in ufficio, per chi deve andare al lavoro, per chi deve andare a scuola, per chi sta studiando per gli esami all'università. Questo è il sound, quello giusto, quello di Radio Z, come il brano che abbiamo appena ascoltato alle 11:53 minuti, Moving to the Sun. E allora alzate il volume e fatevi trasportare dall'energia e dalla forza della nostra musica, la migliore che potete trovare in circolazione. Torniamo invece sulla scena italiana con lui, Kid Yugi, e il suo brano intimo e struggente che si intitola Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

E con Rove, Black Orange, scoccherò le 11:59 minuti qui su Radio Z. Allora dobbiamo fare gli auguri di compleanno ad una persona speciale, così ci scrivete al 335 30 10 25 tanti auguri di buon compleanno a zio Teo. E allora auguri da parte di tutti noi di Radio Z. Nel frattempo qui in Destinazione Z continuiamo con la musica che ci tiene compagnia H24 e che diventa ogni giorno solo qui la vostra colonna sonora personale. E allora state lì, Radio Z continua. Quasi mezzogiorno.

Ragazzino, il nuovo brano di Fred De Palma che torna nelle vesti di solista e si proietta verso nuovi lidi con un sound suonato, chitarre calde, percussioni avvolgenti, e racconta la storia di un ragazzino cresciuto tra i vicoli di periferia in cerca di un riscatto. E insomma, complimenti a Fred De Palma che peraltro in quest'estate ha dominato le classifiche con il suo brano La Testa Gira. Nel frattempo su Radio Z, 3 minuti dopo mezzogiorno, il sound continua e vi accompagna H24. Questa è Destinazione Z, con voi fino alle 13, e adesso c'è Shiva.

E ci sta proprio bene a quest'ora, le 12:09, un bel espresso come il titolo del brano di Sabrina Carpenter che abbiamo riascoltato qui su Radio Z in Destinazione Z. La voce che state ascoltando è quella di Mario Vai e anche oggi vi guida attraverso tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione qui fino alle 13 e ovviamente oltre, perché Radio Z vi accompagna ogni ora e in ogni momento della vostra giornata anche con l'app RTL 102.5 Play. Se non l'avete fatto, scaricatela, è gratuita. Arriva Safe, parlare d'amore.

Poliedrico, camaleontico, safe con la sua parlar d'amore. 13 minuti dopo mezzogiorno in questo lunedì 14 di settembre. Buongiorno e buona giornata a tutti quanti voi. Grazie per essere sintonizzati sulle frequenze di Radio Z e grazie per aver scaricato anche l'app di RTL 102.5 Play, dove trovate la radiovisione streaming e dove trovate anche un sacco di chicche esclusive solo per voi. Arriva Achille Lauro, la sua La città degli angeli.

0: però boh, meglio di no.
1: E speriamo che non lo sia per voi. Lunedì Nero, il titolo del brano di Mr. Rain che abbiamo appena riascoltato qui alle 12:20 su Radio Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. E chissà che cosa starà preparando il nostro Mr. Rain, lui che è abituato a scrivere quando piove, magari con il sole estivo si sarà fatto ispirare e avrà trovato nuova energia per la sua musica. Lo scopriremo solo vivendo. Nel frattempo restate sintonizzati su Radio Z con la musica che vi accompagna ogni giorno e diventa la vostra colonna sonora personale. C'è Artifive, la sua Swag Music.

Arti 5, super protagonista dell'ultima edizione del Radio Z Future Hits Live 2026 che si è tenuta qualche settimana fa all'Arena di Verona in quella cornice meravigliosa. Se qualcuno magari vuole andarsi a rivedere qualche esibizione, si è perso la serata, potete farlo andando su RTL 102.5 Play e avete modo di rivivere quelle emozioni spettacolari che abbiamo vissuto tutti quanti noi. Torniamo invece sulla scena internazionale qui alle 12.23 minuti con Olivia Dean, la sua Baby Steps.

arrestato il responsabile, un 26enne, conosciuto dalla ragazza sui social. Un'intensa emissione di cenere lavica è in corso dai crateri sommitali dell'Etna con una nube eruttiva la cui altezza è stimata in 4 chilometri. Ci sono conseguenze per l'aeroporto di Catania, atterraggi sospesi almeno fino alle 16. In teoria i decolli potrebbero avvenire, ma sulla pista di Catania non ci sono più aerei pronti a partire. Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. Oggi si chiude il programma della quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 la Roma sarà ospite del Torino, mentre il Como riceverà il Parma. Alle 20.45 a San Siro l'Inter affronterà

0: Era l'Udinese. È tutto con l'informazione che torna puntuale tra meno di 2 ore qui su Radio Z. Arriva il meteo e la viabilità.
1: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, salvo per maggiore variabilità lungo il versante adriatico e sul nord-est, con la possibilità di qualche piovasco. Domani sarà un'altra giornata in prevalenza soleggiata, questa volta aumenterà la variabilità sulle regioni meridionali. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete, sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze in Pruneta e l'allacciamento con la A1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sempre sulla A1 tra l'allacciamento con la A1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, 4 km di coda per un veicolo in avaria, il traffico scorre su 2 corsie. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera in direzione di Ancona, code per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sempre sulla A14 tra Cesena e Imola in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 1 ora e 20 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori ed Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: proprio il caso di dirlo. Sulle mani, signore e signori, con questo sound che ci aiuta molto in questo lunedì 14 settembre, era Talk to You, another 38 minuti dopo mezzogiorno. E allora sappiate che la musica di Radio Z non si ferma mai e vi accompagna. H24, restate lì, Radio Z continua.
1: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
2: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: E allora, se è vero che la radio è il teatro della mente, voglio regalarvi un'immagine a tutti voi che siete un po' nostalgici adesso che l'estate ci sta per salutare. Ma voi immaginate la bellezza delle foglie arancioni e gialle, del profumo di castagne, delle prime copertine, del

vano, insomma, l'autunno non è poi così male, quindi coraggio e affrontiamolo con serenità. Nel frattempo, qui su Radio Z arriva lei che ha dominato le classifiche in questa estate 2026, si chiama Anna e questo è White Girl Wasted.

Million Dollar Babe è il sound giusto per conquistare tutti quanti. Staremo a vedere nel frattempo alle 12:43 minuti. Ci rispostiamo sulla scena internazionale con Tame Impala, Dracula.

Era Lazza la sua Male da vendere, 49 minuti dopo mezzogiorno, sempre qui su Radio Z. Grazie per essere connessi qui in Destinazione Z. Allora, ciao ragazzi, ci scrivete al 335 30 10 25. Ve la ricordate la mia ragazza Deborah? No, però ci dice che sono andati un pochino oltre ai limoni e adesso è incinta. Oggi fa gli anni 33, quindi facciamo tanti auguri a Deborah e tanti auguri a voi per la nuova nascita. Ci fa sempre piacere avere queste notizie così belle, soprattutto di lunedì. E per tutti coloro che invece sono tristi perché lentamente dobbiamo salutare l'estate, lo sentite? È questo il sound che ci ha accompagnato in questi mesi di sole. Torniamo a ascoltarlo. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. Ci posso pensare.

E allora Partenope, appunto Serena Brancale, Merck & Cremont e The Colors, 53 minuti dopo mezzogiorno, quasi addirittura di arrivo di queste due ore passate insieme a me Mario Vai, che già ve lo anticipo, torno domani puntuale dalle 11 in Destinazione Z. Arriva Amélie, non è Francesco.

0: La ciliegina sulla torta di Destinazione Z di oggi l'abbiamo affidata a Gracie Abrams in The Wall, 12:59 minuti. Allora grazie a tutti quanti voi per avermi seguito sino a qua. Destinazione Z torna puntuale domani a partire dalle 11 fino alle 13 come tutti i giorni in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. L'uomo più bello di tutta la radiofonia italiana, signore e signori, per voi a Cologno Monzese Milano vi tiene compagnia per le prossime due ore Davide Guerra. A domani.
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 13.
2: Zetagram.
0: Buongiorno, buongiorno a chi anche questa mattina si è svegliato e ha potuto farlo tardi. Buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi ha iniziato la seconda parte di questo lunedì 14 di settembre 2026. Iniziamo una nuova puntata di Zetagram alle 13 in punto. Io sono Davide Guerra, fino alle 15 vi accompagnerò. Ringrazio saluto con piacere Mario Vai, che è ritornato, rientrato dopo il suo viaggio a Venezia, e sono pronto a prendervi in custodia. Devo dire, Mario Vai, che mi è mancata un po' la presentazione del tuo stile, eh. Cianna non era che non mi gratificava più di tanto, quindi Mario rimane il mio presentatore numero uno. Per fortuna è prima di me, ecco, quindi c'è questa fortuna. Iniziamo la settimana, lo facciamo.

Woman, per iniziare questa puntata di Zetagram, 13.4 minuti, buon lunedì a voi, spero abbiate passato un buon weekend e spero abbiate la memoria per potervelo ricordare nei momenti difficili della settimana lavorativa per quelli che ovviamente lavorano nella versione settimanale. Saluto in particolar modo, visto che è lunedì, tutti i barbieri, le parrucchiere...

tutto lunedì anche per condividere momenti difficili di questa giornata, perché statisticamente è più difficile delle altre perché si riprende. In più oggi, a proposito di riprese, le scuole sono ripartite, che probabilmente per i genitori è un bene, per gli alunni un po' meno, per i ragazzi un po' meno, però è anche vero che bisogna organizzare questa gestione, cioè comunque portare i bambini a scuola, organizzarsi, anticipare tutto, quindi cambiano gli equilibri, ricomincia una routine che sarà per tutto l'inverno, con i pro e i contro della questione. Se vi va di condividere il numero, già sapete qual è. Ma balliamo un po' di flamenco, paranoia che fa bene. Samurai Jake.

Samurai J Flamenco Paranoia, 12 minuti dopo le 13 su Radio Z, Zgram, i vostri messaggi. C'è chi rientra oggi dalle ferie, ma non ho capito se rientri a lavorare o stai rientrando ancora al viaggio, perché è un lusso riprendere il martedì, non è da tutti.

Parte Mass su Radio Z, 13 e 18 minuti. I like the way you kiss me. Questo è il titolo della canzone. Buon lunedì a voi, è il 14 di settembre. Siamo già alla metà di questo mese che sembra sempre più essere estivo, anche a livello di temperatura e a livello di eventi. Un sacco di matrimoni questo weekend, signore, ma tantissimi, tantissimi. Fortunati anche perché hanno preso un matrimonio pseudo verso fine estate, che però aveva le temperature estive. Non male, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, si intitola Goya.

0: esatto.
1: Situazione di cui sapevamo di avere bisogno, quella tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari alle 13:22 minuti. Loro che gente, i Pinguini Tattici Nucleari, no, però hanno uno stile molto simile che infatti si è sposato benissimo in questa canzone.

Parisi, al collo gioielli Tiffany. Lei mi fa venire i brividi, la mia vita sembra un film. Residenza all'hotel Paris, spendo soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembravi incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete. Sulla 7 Serra Valle Genova, tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia verso Milano, il traffico è bloccato con 3 km di coda per un incidente in cui è coinvolto un camion. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano, 2 km di coda per un incidente autonomo. Il traffico defluisce su 3 corsie. Sempre sulla 1, tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, 3 km di coda per un veicolo in avaria, il traffico scorre su 2 corsie. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Imola in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso, con tempi di attraversamento di 50 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza, anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Gali e Madame, si intitola Pare, questa canzone del 2022, 13:36, sapete che ogni ora una piccola pausetta ci va, è arrivato quel momento, ma rimanete lì, torno subito.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
3: minuti, piccola pausa ancora in diretta su Z con Zagram. Io sono Davide Guerra, con me fino alle ore 15, anche al 266 del digitale terrestre. Per chi ci stesse seguendo dalla TV, c'è la radiovisione, poi c'è l'FM e non dimenticate anche a portata di smart, perché sempre tutto deve esserci ormai. RDL 102.5 Play, scaricate la nostra applicazione e teneteci lì, non soltanto per ascoltare la diretta, accedere alla radiovisione, ma ci sono tante cose belle e potete recuperare anche tutti i nostri programmi. Eccoci qua, signori. Tommaso Paradiso quest'estate ci ha consigliato di non agitare Coca-Cola su Z.
4: Ma

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, da agitare Coca-Cola, da agitare borraccia, perché ci arriva questo messaggio. Ciao Davide, è tornato a casa adesso dopo una bella pedalatina in bici da corsa, visto che ne ho approfittato di questa bellissima giornata qui a Verona. E vai di pedalatina, però con la bici da corsa, se no non vale con la classica bici o bici da cross. Beh, dipende poi anche dai chilometri, cioè sopra una determinata lunghezza, per forza quella da corsa, quantomeno si va da strada, se no diventa molto molto impegnativa come situazione. 13:42 minuti, se volete anche voi condividere come state sfruttando questo colpo di coda dell'estate, questa estate un po' più prolungata e le temperature ideali. Gue Pequeño insieme a Tony Pitoni e Sha-

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

Il super classico, quello di Ernia, alle 13:48 minuti, che ci porta anche un po' a ricordarci di questo weekend, perché il super classico, no, dedicato alla Madrid e Barcellona, che è il super classico in Spagna, quindi si parla di campionato perché c'è stato in questi giorni, c'è anche questa sera, ci sono le partite, e in più c'è stato anche il Gran Premio di Formula 1 di Madrid, quindi diciamo tutto un po' ci porta da quelle parti. E poi ci sono state anche le moto, la MotoGP qui in Italia, insomma tanto sport, che so poi tratterete anche con Nicolò Giustini come fate sempre ogni lunedì, però visto che c'era super classico, che è un po' una canzone che parla di sport e di calcio, ecco, ci stava il collegamento. C'è Madonna.

0: Sisteria, 13:52 minuti, la canzone che omaggia il locale in cui di fatto partì la carriera incredibile di Madonna, che abbiamo appena ascoltato in diretta su Z. Allora, un giovane, immagino Pietro, scrive: ma dove nasce il meme scaricatela che ogni tanto dici? E adesso lo chiedo a voi al 3:35:30:10:25: scaricamela Giacomino, scaricamela. Vediamo chi indovina il titolo del film. Frida Martini insieme a Eddie Brock, questa si intitola Senza di me.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

Calcutta e paracetamolo a chiudere questa prima ora insieme di Zetagram. Vi ho fatto una domanda per tutti gli amanti del cinema e dei film. Allora, io uso sempre una citazione per dirvi di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che dice scaricatela, che è una citazione di un film. Che film? Voglio sapere, se lo sapete, il 335 30 10 25, a vostra disposizione, SMS, WhatsApp. Vi do una mano, vi dico proprio la citazione così com'è, dice scaricamela Giacomino, scaricamela. Già Giacomino è facile, già un indizio importante, però vediamo chi lo indovina. Prima ora finita. Già, sono le 14.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. È arrivata la risposta corretta, perché il film è Chiedimi se sono felice di Aldo Giovanni e Giacomo. Quindi Pietro, che hai posto la domanda di che meme si tratta, stasera compito a casa guardare Chiedimi se sono felice.

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo solo.

Icy Sub-Zero insieme a Clara su Z, 8 minuti dopo le 14, seconda ora insieme di Z, Gram e Davide Guerra fino alle 15. Come sempre accade, anche insieme a voi, i vostri messaggi. Abbiamo fatto questo piccolo scambio di informazioni perché c'era un ascoltatore che non conosceva la citazione che uso di solito per l'applicazione che va sempre scaricata, e un altro ascoltatore diciamo lo ha aiutato, perché condividiamo anche cultura cinematografica, perché questo serve la radio, a condividere informazioni, talvolta anche i fatti vostri, se vi va, al 335 30 10 25. Continuiamo, questa si intitola Non mi innamorerò.

Buccio mio e Cristi, non mi innamorerò. Quante volte abbiamo detto questa frase? Non mi innamorerò della mia migliore amica, il mio migliore amico, di quello là, di quella là, di così e di colà. E poi alla fine si finisce sempre a innamorarsi o comunque a smentirsi da questo punto di vista. Ma è bella come cosa.

Umore Marea, Brescia, 14:16, sempre Radio Z con Zetagram e sono arrivati un po' di messaggi anche proprio per consigliare il film che vi ho detto anche da ascoltatori di Radio Z ad ascoltatori di Radio Z, perché poi di fatto la radio questo fa, unisce le persone e ci piace un sacco. Se volete continuare a dire la vostra, 335 30 10 25, può essere anche semplicemente uno sfogo perché il lunedì è iniziato male, perché è un lunedì più lunedì di tutti, eccetera eccetera. Sentitevi liberi di condividerlo, perché la radio è condivisione, Radio Z condivisione soprattutto di musica. Elisa è tornata con Kintsugi e allora l'ascoltiamo insieme.

0: pratica.
1: Elisa Kintsugi, che è una tecnica, che un'arte anzi giapponese, di riparare le ceramiche rotte. Infatti anche nel video al 266 del Digitale Terrestre avete visto che lei, un po' come se fosse una ceramica, si rompe e poi si riaggiusta, e la metafora sta appunto nelle ferite che noi portiamo e che però non dobbiamo riparare, perché ci aiutano a diventare ciò che siamo. C'è Gaia, Bossa Nostra.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:27 minuti su Z, il Cremlino conferma che le forze russe continueranno le operazioni in tutto il territorio ucraino anche dopo le accuse di Kiev e dell'Unione Europea per l'attacco al treno vicino al confine con la Polonia. Mosca accoglie inoltre l'appello di Trump e Zelensky per fermare i raid ucraini contro le raffinerie russe considerate da Peskov infrastrutture economicamente pacifiche. Stop ai voli all'aeroporto di Catania fino alle 22 di oggi per la cenere vulcanica dell'Etna. La SAC ha disposto la chiusura degli spazi aerei C1 e B3, due settori del cielo controllati dagli enti di traffico aereo interessati dalla nube di cenere. Sospesi quindi sia gli arrivi sia le partenze in attesa di una valutazione sulla sicurezza della navigazione. Chiudiamo e lo facciamo con lo sport. Oggi si chiude il programma della quarta giornata di Serie A. Alle 18:30 la Roma sarà ospite del Torino, mentre il Como riceverà il Parma. Alle 20:45 a San Siro l'Inter, campione d'Italia, affronterà l'Udinese.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, salvo per maggiore variabilità lungo il versante adriatico e sul nord-est, con la possibilità di qualche piovasco. Domani sarà un'altra giornata in prevalenza soleggiata, questa volta aumenterà la variabilità sulle regioni meridionali. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la 7 Serravalle Genova, dove tra Vignole e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato, ma rimangono 3 km di coda da smaltire su una corsia. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso registriamo code tra Modena Sud e il bivio per la 22 del Brennero verso Milano. Trafficato anche il tratto della 1.

uno tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord, dove ci sono coda tratti in direzione Bologna. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì ed Imola ci sono coda tratti verso Bologna e tempi di percorrenza di 30 minuti. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Karaoke era il 2020 su Radio Z, Mahmood Abbas insieme a Alessandra Amoroso ci facevano cantare per tutta l'estate come fa di fatto il karaoke. Prendiamo una piccola pausa, restate con noi.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
3: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Le 14:38, sempre Radio Z, Zgram, e continuiamo con la nostra programmazione, soprattutto con la musica sempre più attuale, che è quella che scegliamo principalmente. Miley Cyrus ha abbreviato il suo nome, solo Miley vuole essere chiamata così, e ci suggerisce che non serve invitare le persone a ballare, perché il basso ha un effetto persuasivo. Si intitola proprio così, Best Persuasives, su Z. Let's go.

Che poi riflettevo, no, cara Miley Cyrus, non servono le parole per invitare a ballare, proprio come dici nella canzone, ma non è solo il basso, è anche l'energia che ci si mette, che ci mette qualcun altro, no? Lei dai tempi di Anna Montana che fa ballare tutti, e anche nel video musicale, se avete visto il 266 del Digitale Terrestre, ti trascina via. Quindi oltre al basso c'è anche lei con la sua energia. Ora Francesco Gabbani.

Era il 2018 e Sfera Ebbasta sanciva e confermava la sua forza anche a livello numerico proprio con Cupido, la canzone che abbiamo appena ascoltato alle 14:49 minuti su Radio Z. Tra l'altro una delle prime volte comunque quando iniziava a essere utilizzato anche un po' di slang tipo skisk, che poi da lì viene utilizzato tantissimo. Insomma, è anche un po' l'influenza sul linguaggio che ha la musica stessa, perché capita anche quello. Radio Z lunedì, e tra poco arriva anche Nicola Giustini per iniziare anche la nuova settimana insieme a lui, ma qualche minuto da trascorrere insieme lo abbiamo ancora con Napoleone, Cucù Marie.

Napoleone, Cucù, Marie su Z, 8 minuti alle ore 15, sempre in diretta insieme a voi con la musica migliore che abbiamo in questo 2026, questo settembre 2026, perché noi siamo molto specifici, cerchiamo di prendere proprio quelle, le ultime, quelle che arrivano fresche fresche, come al mercato del pesce, quando si prende il pesce fresco, uguale, noi lo facciamo con la musica. Jungle si intitola Sunshine su Radio Z, buon lunedì.

0: Il karma a volte parla chiaro, a volte facciamo finta di non ascoltarlo. Tutto giusto, non vedo errori sinceramente. Pochi secondi alle ore 15, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di Zetagram. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 13 fino alle 15, come sempre accade nella versione settimanale di Zetagram. Adesso arriva il ricciolissimo Nicolò Giustini che vi accompagna nelle prossime due ore, ma nel dubbio voi, chiunque passi di qua, ascoltate Radio Z, che non sbagliate mai. Buon lunedì a tutti, ci sentiamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.

0: Collettivo Z.
1: Ci siamo, sono le 15, puntuale, inizia un nuovo appuntamento del collettivo, una nuova settimana del collettivo Z qui su Radio Z. Nick Giustini con voi fino alle 17 con tantissime cose di cui chiacchierare, ma in apertura ringraziamo quel fenomeno di Davide Guerra con il suo Zetagram. Però adesso preparatevi, perché al 335 3010 25 ci siete voi che riempite gli spazi del nostro collettivo, che si chiama proprio così, grazie a tutti quelli che ci seguono tutti i giorni. E lo potete fare anche in radiovisione, come sempre vi ricordiamo, due canali, 266 del digitale terrestre e 735 di Sky, oppure sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Questa settimana ritorneremo ad avere un ospite, venerdì, graditissimo, ma non vi voglio dire chi, lo scopriremo più avanti. Partiamo con la nuova di Shiva, si intitola Bugia.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Shiva la sua bugia alle 15:04 Radio Z in collettivo lunedì 14 di settembre, un'altra bella settimana da vivere insieme tra le 15 e le 17 con Nick Giustini, e tra poco apriamo la nostra amata parentesi sportiva perché ci sono un sacco di notizie che arrivano da questo weekend. Ce n'è una che continua ad essere costante: Andrea Kimi Antonelli, che vince anche il primo storico Gran Premio di Madrid proprio nella storia della Formula 1. E ragazzi, è l'ottava vittoria di Kimi, non voglio più dire niente. La testa gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla.

Risentite anche su TikTok, Paul Russell, Lil Boo Thang, alle 15:09, Radio Z, il collettivo. Apriamo la parentesi sportiva, abbiamo detto di Kimi Antonelli poco fa, facciamo i complimenti anche a Sasha Zverev, perché probabilmente questa seconda parte del 2026 è il suo anno migliore. Ha vinto ieri lo US Open, tra l'altro contro il padrone di casa Shelton. Meme che è già virale ovunque, il momento in cui lui vince e non se ne accorge, poi sente la voce che dice che ha vinto e allora lì capisce.

Beh, sarebbe interessante capire se adesso Caterina l'ha perdonato oppure no. Nel frattempo lo ascoltiamo. Primogenito alle 15.13 su Radio Z. Buon lunedì pomeriggio, sono Nick Giustini, stiamo insieme fino alle 17 e tra poco torniamo a chiacchierare di sport, perché giornata di Serie A in cui il Milan ha balbettato, la Juve invece è proprio inciampata, oggi però tocca Como, Roma e Inter, quindi insomma forse le prime tre della classe che stasera giocano. E nel frattempo complimenti al Cagliari che vince la terza partita su 4 ed è nella zona Champions. Grande! No.

0: È il barrio di Mahmood alle 15:19 su Radio Z nel collettivo, dove si sta chiacchierando anche di sport, in particolare di tennis, perché abbiamo detto della vittoria di Zverev agli US Open e lui adesso ufficialmente è primo nella classifica race, quella che tiene conto insomma dei risultati raggiunti durante l'anno. Ha vinto due grandi slam e ci sta, quindi ha scalzato Sinner dalla numero uno, però adesso punta a scalzare Sinner anche dalla numero uno della classifica ATP. Ci riuscirà? Vedremo. Potrebbe farlo, ma Jannik tornerà a giocare tra un mese a Vienna e quindi insomma si difenderà.
1: Sopra il beat di Fleccio, vai.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabbè ton ton ton, non mi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

E allora Jimmy Nairo alle 15:21 su Radio Teta nel collettivo. Se lo seguite sui social sapete già quello che sto per raccontare, però è l'uomo delle capriole. Voi se lo guardate su TikTok in particolare pubblica dei video in cui lui a un certo punto impazzisce, comincia a correre e ovunque si trovi fa le capriole. Non so perché faccia le capriole. Quando verrà gli chiederemo perché così fan della capriola.

0: Anche Post Malone, il nostro pomeriggio con la sua Chemical alle 15.36 e prima ancora Emma e Fabri Fibra Antidroga. Siete su Radio Z all'interno del collettivo con Nick Giustini insieme fino alle 17.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Le 15.39 nel pomeriggio di lunedì 14 di settembre, siete all'ascolto del Collettivo Z con Nick Giustini fino alle 17. Chiacchieriamo anche di musica perché nel weekend sono successe tante cose, tra cui un bellissimo concerto di Ligabue a Jesolo, dove ha fatto salire sul palco la figlia Linda e le ha fatto cantare A Modo Mio, che è una canzone bellissima, eccezionale, che credo che tutti i genitori ascoltandola pensino ai propri figli, perché proprio Liga la scrisse per Linda e adesso lei l'ha cantata sul palco. Tra l'altro l'ha cantata anche molto bene, gran voce anche la figlia del Liga, tanta roba di padre in figlia.

Sto ritornando proprio da San Siro. A San Siro l'ha cantato Mai Tedua alle 15:42 su Radio Z nel collettivo. Tedua che si è concesso una capatina a New York, ha pubblicato una storia, credo una ventina di ore fa, era a guardare credo una sfilata in un posto fighissimo, in una sorta di luogo adibito a campetto da basket tutto argentato, molto molto figo sembrava, poi non abbiamo idea effettivamente di cosa stesse facendo. Su Radio Z nel collettivo è tempo di una bella novità, Audrey Aubert, Sue Me.

Da Supreme offline, o meglio era ancora da Supreme prima di diventare da Sup, che è da un po' che offline a livello musicale lo attendiamo, lo aspettiamo. Nel frattempo si è goduto il matrimonio della sorella e per esempio sulle mie pagine social, in particolare su TikTok, sono pieno di video di canzoni anche diciamo nella prima stesura, di quelle famosissime cose che si registrano col telefono, una chitarra e due voci, di quello che è stato il loro album, il loro joint album, canzoni meravigliose tra cui c'è Posto Mio, che abbiamo ascoltato anche qui su Radio Z. Bellissimo album, tra l'altro molto sottovalutato, devo dire, che parla del loro rapporto con la fede e con Dio, e sono due fratelli che si vogliono un botto di bene. A livello musicale si sono sempre trovati e hanno lavorato sempre tanto insieme e sempre tanto bene. C'è Ernia con Dedica. Che nome dai d'un sogno, sono

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sa

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh.
1: Ernia e la sua dedica alle 15:52 su Radio Z nel collettivo. Ernia che ha annunciato pochissimo tempo fa il suo tour europeo, sarà a Londra, partirà il 29 novembre, poi Dublino, Parigi, Barcellona, Bruxelles, Berlino. Tutte le date appena annunciate le trovate sul suo profilo Instagram.

Fra Quintale e Giorgio poi con i loro missili che arrivano alle 15.59 e atterrano all'interno del collettivo Z, la cui prima ora finisce qui, però non è che vi posso dire andate in pace, no, non è la fine, ancora la messa dura un'ora. Si scherza, però arriviamo fino alle 17, sempre Radiovisione 266 del Digitale Terrestre e soprattutto con voi. 335 30 10 25, rendetevi parte del collettivo. A tra poco. Sono le 4.

16 e 2, apriamo così la seconda ora del collettivo in questo lunedì 14 di settembre con Nick Giustini fino alle 17. Mandiamo un grande abbraccio a tutti i ragazzi che oggi hanno iniziato la scuola, per esempio Roland, il piccolo Roland che oggi ha iniziato le scuole medie e ci sta seguendo e ci sta scrivendo al 335 30 10 25. Grande in bocca al lupo, sarà una bellissima avventura chi ha iniziato il liceo, chi ha iniziato le medie, chi ha iniziato l'università. Fidatevi, non ve lo dimenticherete mai. Studiate, vi raccomando, non come me, eh.

Baby Gang e l'Alfa Omega Criminale alle 16.08, Radio Z, il collettivo è a caccia di criminali, ci va Scooby-Doo con la sua banda di amici. Non lo dico a caso perché sono impazzito, ma ieri il profilo social di Netflix ha fatto sapere che le riprese di Scooby-Doo, le origini, sono ufficialmente concluse e quindi anche questo capitolo, nuovo capitolo di Scooby-Doo arriverà nel 2027. Qualcuno dice wow, che figo, perché siamo innamoratissimi da sempre del cucciolo di cane più famoso, poi cucciolo del cane più famoso insieme forse a Rex nel mondo del risolvere i misteri, e anche a Leone il cane fifone. Però da un altro dice, ma le idee sono finite, che facciamo sempre le stesse cose? Questo è un bel tema. Joliet, Achille Lauro.

L'hanno fatto per loro, o meglio per noi anche, alle 16.12 su Radio Z, Geolie feat. Achille Lauro, un pezzo molto Achille Lauriano, se vogliamo, in cui però Achille Lauro probabilmente ha prestato le melodie e l'immaginario, e invece Geolie ha prestato la lingua, perché poi effettivamente è una canzone che entrambi cantano anche in napoletano, bellissima collaborazione. In attesa invece la canzone vincitrice di Power Hits Estate 2026 è questa, sorry, scusa, lo sento.

0: It Waves, Glass Animals, alle 16:19 su Radio Z, all'interno del collettivo con i Giustini fino alle 17. Tra le tante belle cose che sono state annunciate oggi nel mondo della musica, una notizia che ci aspettavamo, perché nei giorni scorsi i due hanno mandato dei segnali. Clementino a un certo punto sul suo profilo Instagram aveva la foto di Rocco Hunt come immagine del profilo, Rocco Hunt aveva quella di Clementino, e allora noi abbiamo odorato, no? Abbiamo proprio sentito, captato che c'era qualcosa che stava arrivando, e quel qualcosa è arrivato, perché ci sarà un joint album, se l'erano promesso 7 anni fa, ora è realtà, e quindi il loro legame verrà vincolato ufficialmente in The Album, il loro joint album in uscita il 6 novembre, noi non vediamo l'ora. Ariete!
1: Quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
2: Ma come

Che bella vita con Angelina Mango, Cantarieta alle 16.23 su Radio Z nel collettivo. Abbiamo parlato degli US Open, ieri la finale del torneo di tennis. A un certo punto c'era Pierce Brosnan sugli spalti, era il minuto 7 della partita, quindi sul tabellone c'era 0-0-7, il regista l'ha inquadrato. Genio!

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la A7 Seravalle Genova, dove tra Vignole Borbera e Seravalle Scrivia verso Milano è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso registriamo coda tratti tra Calenzane e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì ed Imola ci sono coda tratti verso Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione anche tra Borgo Panigale e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultima, con coda tratti e tempi di percorrenza di 20 minuti. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Rama alle 16:37, Radio Z il collettivo, è andato benissimo il suo esordio come giudice di X Factor giovedì scorso, la prima puntata di Audition, giovedì prossimo la seconda, e siamo davvero molto curiosi.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Le 16.39 sempre nel lunedì pomeriggio targato Collettivo Z con i Giustini fino alle 17. Tra i tanti annunci oggi ne è stato fatto uno che insomma noi di questa grande famiglia aspettavamo da un po', perché il 25 di settembre uscirà Mustang, il nuovo disco di Biagio Antonacci. E perché lo raccontiamo anche qui su Radio Z? Perché ci sarà una bella collaborazione con Safe, si intitolerà Spirituale con l'accento sulla E, quindi insomma davvero curiosi di ascoltarlo. Anche Safe ha collaborato tante volte con lui, Bresce, che qui lavora con Giuli serenamente.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Ma quello vedi te, Julie e Bresh serenamente da Solito Cinema, l'album di Giulia alle 16.43 su Radio Z nel collettivo. A proposito di Giulie, grande amico, oltre che averci collaborato tante volte, di Olly, che abbiamo visto presente a Misano nell'ultima gara di MotoGP dominata dalla Spagna e da Marc Márquez, che credo sia tornato in testa al campionato, un campione infinito, sportivo clamoroso. Silver Lines nel collettivo.

Ancora Rove alle 16.49, Radio Z, il collettivo. Questo è stato un weekend importante per la musica italiana, in particolare per la musica rap, perché sabato e domenica qui a Milano, all'Ippodromo, il mega evento di quei due mascalzoni di Marra e Guè. Tra l'altro a un certo punto ho visto che è stato regalato un oggetto, credo fosse un accendino ai due, è stato lanciato sul palco, Marra l'ha raccolto e Guè ha detto che avrebbe preferito ricevere un reggiseno. Credo che comunque Guè nella sua carriera, anche per quello che racconta lui, non è che ci stiamo inventando niente, di reggiseni ne abbia visti e slacciati parecchi. Ma io non ho detto niente assolutamente, li abbiamo citati. Allora arrivano Marra e Guè con la loro Casini.

Il beat di Gangsta Paradise di Culio, rivisitato da Marracash e Gue, la loro Casini, alle 16:53. È sempre bello ritrovarli insieme, sempre vedere, bello vedere quanto si divertono insieme sul palco e in studio. Grandi, grandi, grandi.

0: Il filo rosso di Alfa alle 16.59 in chiusura della seconda ora e quindi ultima del collettivo, che però si rinnova domani puntuale dalle 15 fino alle 17. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e ai tantissimi che ci hanno scritto al 335 30 10 25. Fatemi ringraziare in regia il mio nuovo DJ personale, il regista Francesco Taranto. Grazie Fra, che tra l'altro adesso con Alessandra Vatta fino alle 19 vi porta all'interno della Generazione Z. A domani, che ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
2: Sono le 17.
3: Generazione Z.
2: Eccoci prontissimi a iniziare nuova settimana anche per noi di Generazione Z, e quindi ben ritrovata cara Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma a Fiumicino.
4: Ma buon pomeriggio Francesco Taranto, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati a voi, e salutiamo e ringraziamo anche Nick Giustini, perché lui ci saluta sempre, noi ce lo scordiamo ogni tanto, quindi grazie a Nick Giustini per queste due ore insieme.
2: Devo dire che è vero, a volte non siamo dei bravi padroni di casa, così come il nostro amico e collega Edoardo Donna Maria. Questa è stata in trasferta, mi ha cazziato infatti, perché non lo salutavo quasi mai, diciamo, invece dandogli la linea. Quindi d'ora in poi, questa ce la mettiamo proprio quando ce lo scrivi sul frigorifero, tipo salutare Nick Giustini in apertura e salutare poi Donna Maria in chiusura. Comunque Carale, dopo sicuramente chiacchiereremo con qualcuno anche lì dall'aeroporto, bello bello.
4: Sì, fra poco vi racconterò tutta l'atmosfera anche che si respira qui in aeroporto. Prima però, come sempre, la musica. Saif con Parlar d'amore.

0: Daif con Bresh, che fa un po' il controcanto in questa canzone, principalmente fa il controcanto. Parlar d'amore, il brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Z, Francesco Taranto e Alessandra Vatta.
1: È vero, però aggiunge quel tocco proprio unico che fa, dice, ma sai, mi sembra una canzone di Bresh, effettivamente, insomma, ci sta anche quello. C'è Noemi!

0: 17 e 10 minuti all'interno di Generazione Z in questo lunedì 14 di settembre, anche Aya Nakamura con Capo Plaza, la loro Puki. Allora, abbiamo appunto aperto questa puntata e questa settimana in generale saremo appunto sempre insieme fino alle 19, anche con l'aeroporto di Roma Fiumicino. Com'è tra l'altro oggi, Ale? Non ti ho ancora chiesto, insomma, l'atmosfera lì, anche la quantità di gente, eccetera, eccetera.
1: Allora, considerato che è il 14 di settembre, c'è parecchia gente, secondo me. Devo ancora capire la quantità di italiani o di stranieri. Quello che posso dirti è che stanno suonando Don't Stop Me Now dei Queen al pianoforte, niente meno.

0: talmente inconfondibile lo swag di Arti 5 che giustamente ha deciso di farci una canzone, o comunque dare il titolo a uno dei suoi brani, Swag Music. Ci sta tutta, eh? Voi siete sempre su Radio Z, ve lo ricordiamo, sono le 17:14 minuti e noi siamo Francesco Taranto e Alessandra Vatta.
1: Ebbene sì, e tra l'altro lo aspettiamo anche sul nuovo album Vittoria, no? Che ha annunciato, non mi sembra ancora proprio con la data, però insomma sappiamo che uscirà, anche perché poi anche il tour che farà a breve si chiama giustamente Vittoria, per cui lo aspettiamo, così come aspettiamo Sombra, no? Se hai visto, ma l'anno prossimo, 2027, verrà anche sì. In Italia, quindi dai, lo aspettiamo.
0: Lo aspettiamo con molta gioia, grande rivelazione dell'ultimo anno. Somber, My Body Isn't Ready.

0: Italia Starter Pack.
1: Proprio così, Italia Starter Pack, J-Ax, 17:20 minuti, e già da questa canzone insomma capivamo, no, queste influenze un po' più country che ha avuto in questo nuovo disco, che poi è venuto a presentarci proprio la settimana scorsa, se non sbaglio, qui dal nostro buon Nick Giustini. Ale.
2: Esatto, spazia ormai veramente fra tutti i generi, lo abbiamo conosciuto con il suo rap, con i suoi Articolo 31, e poi dopo, davvero artista quale è, ha spaziato anche tra altri generi, dal pop al country, come dicevamo, soprattutto ultimamente, negli ultimi brani. Lui invece lo abbiamo conosciuto non da tantissimo, ma sta facendo un sacco di strada. È 22 Simba su Radio Z.

0: più.
1: 22 Simba, non ne bastava uno, 22 Simba con neanche, due pasti dal cielo, non uno in più, quindi siamo in fase di numerica qui proprio.
2: È vero, assolutamente, non 22 passi dal cielo, però solo due in questo caso. Adesso c'è Faccia Nuvola su Zeta.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 7 Serravalle Genova, dove tra Vignole e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso sono coda tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Trafficato anche il tratto della 1 Milano-Napoli, dove registriamo coda tratti tra Calenzane e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 40 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì ed Imola ci sono coda tratti verso Bologna. Inoltre, sempre sulla 14, per un incidente già risolto, permangono 2 km di coda tra il raccordo di Casalecchio e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultima.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Marcomi insieme a Elodie, 17:37 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Allora ritorniamo ovviamente all'aeroporto di Roma Fiumicino. Termina l'1 nella nostra magnifica, lo ricordiamo sempre, cara Ale, la nostra magnifica postazione, recentemente anche rinnovata, risistemata, tutto quanto. Lì proprio
1: è vero,
0: dove tutti aspettano i gate, per cui non si può non vedere. Cioè, non è che uno dice: ma non
1: stavo controllando, è vero, è stata risistemata.
0: Confermi che restauro come è venuto. Ok, meno male.
1: Bene, ma ammetto, tutto bene. Molto figa la postazione, molto figa anche l'atmosfera qui al Terminal 1, appunto all'aeroporto di Roma Fiumicino. C'è questo ragazzo che peraltro mi aveva promesso sarebbe venuto in onda con noi, cioè aveva molto piacere a venire in onda con noi, perché sta suonando il pianoforte. Poi però è stato rapito evidentemente dal pianoforte, sta suonando da oltre mezz'ora e quindi chissà, magari dopo ci farà una sorpresa, non lo so. Fatto sta che ha suonato veramente un sacco di brani amati da qualsiasi generazione, no? Ha suonato Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883, Gli anni dell'883, ora stava suonando Checco Zalone, insomma giovanissimo, bravissimo. Infatti un sacco di gente si è radunata attorno a lui, chissà se riuscirà a uscire dal pianoforte, nel senso proprio
0: sì, lui ormai fa parte proprio del pianoforte di Fiumicino praticamente,
1: sì,
0: ormai
1: portano un tutt'uno
0: via, lo portano via
1: un tutt'uno con il pianoforte ormai. Si sono anche avvicinate delle persone a dire: scusa, posso suonare? Sì, adesso ti faccio suonare, e continua a suonare.
0: Però non
1: lui
0: si schioda,
1: quindi,
0: mi sembra di capire, è sempre
1: non
0: lì.
1: Si schioda. Bellissimo. Non si schioda. E altra cosa bella a proposito di viaggi, evidentemente questo è il periodo anche dei rientri, lo sappiamo, e sono riprese anche le manifestazioni sportive, i tornei sportivi, non manifestazioni, e quindi c'era una squadra di pallavolo che veniva dalla Sicilia, di ragazze giovanissime, anche loro volevano venire qui in onda con noi, però poi dopo un po' insomma non avrebbero fatto in tempo con il gate e quindi sono dovute scappare. Peccato,
0: però dopo insomma nella seconda ora sicuramente riusciremo a trovare qualcuno o torneremo al nostro ormai metodo degli ultimi giorni degli stranieri anche, perché ricordiamo che tu hai fatto ormai pratica di spagnolo, inglese, di tutto e di più.
1: Esatto.
0: Torniamo tra pochissimo.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Can't
3: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yaki Dale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.

0: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sette 43 minuti, siete sempre qui su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta, Generazione Z, io in diretta come sempre dall'aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 1, venitemi a trovare, Francesco Taranto a Milano, andate a trovare pure
5: voi. Ma sì, venite anche qua, purtroppo non possiamo fare insomma come con i passeggeri che venite in onda, sì, però potete comunque, non so, visitare comunque la sede magari, sarebbe una bella cosa. Comunque dopo verremo appunto da te e sentiremo anche qualche storia, perché poi il bello è che dicevamo anche settimana scorsa, noi un po' viaggiamo, no, attraverso i nostri passeggeri, cioè quei racconti che ci fanno dei vari posti che dove stanno andando o da cui stanno tornando, perché magari sono appena atterrati, un po' così viaggiamo anche noi e ci piace, bello.
4: Lei sabato era a Roma, proprio qui a Roma, all'auditorium, Peggy Goo.

Peggy Goo con Ayra Starr, Woman, 17:46 minuti, dicevamo appunto del suo live quindi all'Auditorium lì a Roma, e ci siamo chiesti anche fuori onda, perché siamo un po' degli impiccioni, carale, questo va detto.

0: assolutamente. Anche se nei gossipari in questo caso, no, se ci fosse anche il buon Berrettini, magari sì, non si sa ufficialmente, no, però magari c'era, insomma.
1: Ufficialmente non è stato visto. Poi se fosse dietro nei camerini non si sa, però ufficialmente non è stato visto. Nerissima serpe.

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Amore cane, Emma e Lazza su Radio Z alle 17:53 minuti, Francesco Taranto, Alessandra Vatta e Emma che sui social, peraltro, si mostra sempre più fiera della sua piena femminilità. Sappiamo che è stata purtroppo troppo spesso oggetto di critiche sul suo fisico. Fortunatamente ha imparato a fregarsene del tutto.
1: Meno male, però purtroppo è una cosa ovviamente che magari lei è una persona forte, giustamente ce la fa, molte persone possono soffrire molto questa cosa, lo diciamo in generale, ecco. No? Sul web, quindi ecco, teniamo magari presente questa cosa. Peraltro domani mi pare recupererà il concerto qui a Milano che aveva, insomma, è stato cancellato settimana scorsa.
0: Vero.
1: Per il maltempo, speriamo domani si riesca a fare ovviamente. C'è Samurai J.

0: Good Old Days, Chris De Saurandi, 17:59 minuti, quindi questo vuol dire che siamo proprio alla fine della nostra prima ora, la prima delle due di Generazione Z, ma torneremo tra poco fino alle 19, lo sapete sempre, insomma, in questa formazione un po' qui da Milano e un po' dall'aeroporto di Roma Fiumicino, e anzi Ale dopo magari. Vedete, ma il pianista sta ancora suonando, curiosità mia così.
1: No, l'hanno cacciato, se n'è andato. Però nel frattempo un sacco di gente passa qui vicino alla postazione, palesemente sta partendo per addio al nubilato, al celibato.
0: Sono le 18.

0: come back to the ball girl one time.
1: Girl Next Door, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa su Radio Z. Prima parlavamo del percorso artistico di J-Ax, anche Machine Gun Kelly è uno di quelli che è partito dal rap, poi il pop, poi il punk e ora ultimamente anche il ritorno al rap.
2: È vero, io mi ricordo ancora, te ricorderai anche tu, immagino il dissing che aveva fatto ad Eminem. Quando
1: è vero, sì, ha usato, diciamo.
2: Esatto, cioè Jimmy Nero.
3: In ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: Tony F insieme a Gaia, tormentone estivo ormai di due estati fa, 2024, Sesso e Samba. Questa davvero aveva dominato assolutamente tutta quell'estate. 18 e 8 minuti.
1: È di quelle che è impossibile non ballare, cioè è di quei brani che è possibile non ballare. Peraltro io qui non mi rendo conto di non essere nello studio da sola come siamo di solito,
0: buio,
1: noi speaker,
0: esatto,
1: ma di essere in mezzo a un sacco di gente, ballo e tra chi sorride e chi mi guarda male, insomma, c'è gente divisa in questo modo, ecco, diciamo così.
0: Si può ballare anche questo, ovviamente, è di Hugel, Moving to the Sun.

0: Moving to the Sun, dicevi bene, questa pure è impossibile non ballarla, nonché forse tra i brani più socializzati di questa estate 2026. Siete su Radio Z, noi Francesco Taranto e Alessandra Vatta.
1: Ora invece una collaborazione, anzi in realtà sono tornati a collaborare, perché già l'hanno fatto in passato, per esempio in Dorado e non solo, anche in altre canzoni. Comunque parliamo di Fade e di Sfera Ebbasta, che sono tornati quest'anno con questa canzone, Pensami, diciamo detta all'italiana.

0: Mille pare Bad Times di Gali, 18-16 minuti in Generazione Z qua su Radio Z con Alessandra Vatta, con Francesco Taranto insieme a voi. Tra poco anche l'aeroporto di Roma Fiumicino, magari qualche passeggero. Ogni volta che c'è Gali dobbiamo ricordare che lo aspettiamo con nuova musica, magari un pochettino che ci manca, Ale.
1: Sì, al di là dei poi della musica, proprio le sue performance, ogni volta ormai ci regalava qualcosa di incredibile, una sorpresa, un'entrata di scena, insomma un'entrata scenografica, un'uscita scenografica, quindi insomma Gali ti aspettiamo a 360 gradi, come vuoi, quando vuoi, però ti aspettiamo.
0: C'è la nuova di Fred De Palma. Sì, ragazzino.

0: da te.
1: Fred De Palma, ragazzino, alle 18:20 minuti, siete su Radio Z, sempre con Francesco Taranto, Alessandra Vatta, e questo è il momento in cui io devo salutare il mio amico Paolo, perché puntualmente in questo video Fred De Palma da piccolo assomiglia al mio amico Paolo, quindi ciao Paolo.
2: Avevo trovato un sosia di Fred De Palma. C'è la nuova di Olivia Rodrigo qui su Z, questa è Stupid Song.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 27 minuti qui su Radio Z. Il Cremlino conferma che le forze russe continueranno le operazioni in tutto il territorio ucraino anche dopo le accuse di Kiev e dell'Unione Europea per l'attacco al treno vicino al confine con la Polonia. Mosca accoglie inoltre l'appello di Trump a Zelensky per fermare i raid ucraini contro le raffinerie russe considerate da Peskov infrastrutture economiche pacifiche. Intanto stoppa i voli dall'aeroporto di Catania fino alle 22 di oggi per la cenere vulcanica dell'Etna. La SAC ha disposto la chiusura degli spazi aerei dei settori del cielo controllati dagli enti di traffico aereo interessati dalla nube di cenere, sospesi quindi sia gli arrivi sia le partenze in attesa di una valutazione sulla sicurezza della navigazione. Passiamo poi al calciomercato. La Lazio riapre la pista Icardi. Il club biancoceleste ha rilasciato i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, attualmente svincolato dal Galatasaray. Per quanto riguarda invece la quarta giornata di Serie A, oggi alle 18:30 la Roma ospita del Torino, mentre il Como invece riceverà il Parma. Poi alle 20:45 si chiude il turno a San Siro, l'Inter affronterà l'Udinese. Tutto per questo appuntamento, ora meteo e traffico.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, un avvio della nuova settimana con condizioni meteo tipicamente estive sulla nostra penisola, martedì 15 settembre con ancora tempo per lo più asciutto ed assolato un po' ovunque, fatta eccezione per della variabilità tra bassa Campania, Basilicata, sulle Murge, tra Calabria e Sicilia centro orientale, il tutto con temperature diurne che oscilleranno un po' ovunque fra i 27 e i 29 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app e gratuita Trebi Meteo.
0: Via Radio.
4: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 7 Serra Valle Genova, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Vignale Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione di Milano a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion. Per i soli veicoli leggeri diretti a Milano, dopo l'uscita obbligatoria a Vignale Borbera, dove si sono formati 9 km di coda, si può rientrare in autostrada a Serra Valle Scrivia dopo aver percorso la strada statale 35 dei Giovi. Per le lunghe percorrenze e per i camion consigliamo di percorrere la A26 Genova Gravellona Toce. Per gli intensi flussi di traffico sulla 1 Milano Napoli segnaliamo invece code a tratti tra Scandicci e il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempo di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Situazione simile sulla 14 Bologna Taranto tra Bologna San Lazzaro e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima. Il tratto si percorre in 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.

0: 18:35 minuti su Radio Z, anche The Blessed Madonna. Allora, aeroporto di Roma Fiumicino, ritorniamo da te, cara Alessandra Vatta, che nel frattempo sicuramente hai così di nuovo captato un po' anche, no, il mood dell'aeroporto di quest'oggi, di lunedì. Ricordiamo, di lunedì in generale, no, anche il martedì, insomma, giornate un pochino più scariche, immaginiamo, perché poi si parte più verso magari il weekend, no, o comunque immagino.
1: Esatto, no, una cosa che sto un po' imparando, no, in queste settimane, ormai è un mesetto più o meno che sono qui all'aeroporto di Roma Fiumicino, noto che questo orario, cioè proprio intorno alle 18:30, quando c'è questo collegamento in cui spesso poi intervengono anche passeggeri, è proprio un fuggi-fuggi. Cioè, evidentemente è l'orario di punta, di partenza di tantissimi voli. Cioè la gente che proprio inizia a correre al gate, li vedi andare a destra e a sinistra. E soprattutto quello che spesso succede, non so se già ne avevo parlato, però quello che spesso succede è che tantissime persone vengono da me e chiedono informazioni, perché mi scambiano come punto informazioni, centro informazioni su biglietti, voli, gate, eccetera. Adesso io un po' ho imparato a conoscerlo l'aeroporto, pur volendo, però non saprei proprio come aiutare ad andare al gate a 60, piuttosto che ancora devo un po' orientarmi, anche perché diciamo non è piccolissimo l'aeroporto, no, di Roma Fiumicino. Quindi mi tocca purtroppo dire a tutti, io non so come aiutarla, non so come aiutarvi. E quindi vedi quella persona un po' ansiosa che magari si fa venire l'ansia, inizia a scappare, però insomma l'atmosfera è sempre molto divertente e molto bella, si capiscono secondo me un sacco di cose sulle persone.
0: Eh sì, immagino di sì, è vero, deve essere bellissimo infatti fare il famoso people watching, no? Cioè osservare comunque le persone che passano eccetera dalla tua postazione, perché poi sei proprio in mezzo giustamente, quindi vedi da tutti i lati, no, tutte le persone che passano. Io sarei lì sicuramente, appunto, se fossi al posto tuo, immagino a vedere appunto le persone che passano, immaginare anche a parte dove vanno, ma chi sono,

0: cioè nel senso che relazione hanno tra di loro, no? Cioè che tipi di persone sono, non so, è curioso.
1: Sì. Vero. Poi si vedono abbracci magari di gente che si divide perché c'è chi va un gate, chi va un altro, quindi si salutano, vero. Insomma ci sono un sacco di scene che poi restano un po' impresse nella mente, sì, bello.
0: Bello, torniamo tra pochissimo ovviamente per gli ultimi 20 minuti qua insieme in Generazione Z, tra poco.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano, scopri le macchine del futuro, guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
4: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival.ingegneria.polimi.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: È 18.40 su Radio Z, Francesco Taranto, Alessandra Vatta. Non lo abbiamo ancora detto, ma questo è un inizio settimana particolare perché è anche la settimana di rientro nelle scuole, almeno la stragrande maggioranza delle scuole riapre in questi giorni, tra oggi, domani. Non so se qualcuno ha iniziato già la settimana scorsa, però più o meno.
0: Forse qualcuno, però è vero, la maggior parte inizia proprio oggi il 14, in effetti. Anzi, 335-3025, se volete dircelo, se avete iniziato quest'oggi o in questi giorni, ditecelo. Intanto, Fabri Fibra e i Pinguini.

0: Proprio così, Goya, la nuova di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, 18 e 43 minuti, l'ultimo quarto d'ora insieme qua in Generazione Z.
1: Esatto, una bella novità, se ne parlava tanto di questa collaborazione, finalmente è arrivata, la stiamo ascoltando da qualche settimana. Gisù, altra novità.

0: spesso lo diciamo, sono spariti, sono tornati, dove sono stati? San Giovanni è stato uno di quelli, insomma, se ne è parlato tanto, ha dovuto riprendere un po' in mano la propria vita, ha fatto bene a prendersi una pausa e adesso finalmente è tornato da noi. Questo brano però in realtà è di qualche anno fa, è Farfalle su Radio Z.
1: È vero, 2022, sì, poi è tornato quest'estate anche, già era tornato, diciamo, da solo, però poi è tornato quest'estate anche con Clara, con le ragazze. Comunque siamo contenti di aver rivisto San Giovanni. Giustamente, è giusto anche, no, che artisti anche così giovani, per esempio, no, subito buttati in mezzo, ovviamente, insomma, tutto quello che può essere la fame, eccetera, eccetera, abbiano anche bisogno un attimo di tempo, insomma, anche, no, per la propria salute, soprattutto, che è la cosa più importante. Giustamente.
0: Giusto. Karol G e Bruno Mars, Still.

0: Super duetto tra Karol G e Bruno Mars, Still, qui su Radio Z, super novità questa, veramente degli ultimissimi giorni, 18:53 minuti. Peraltro leggevo che è la prima volta che Karol G canta una canzone, diciamo, interamente in inglese, quindi insomma...
1: Ci voleva Bruno Mars, come fai a dir di no a Bruno Mars?
0: Giustamente.
1: Nel frattempo, ragazzi, è arrivato ufficiale, gli Oasis saranno a Roma, quindi in Italia, a Roma, l'anno prossimo, il 29 e il 30 luglio,
0: E mo se ne parlava da un po'. Ma a parte la battaglia, ovviamente, per i biglietti, lo sappiamo, ci sono in Kashmir.

0: beh, da sempre, per sempre sarà una delle mie preferite, questa Bam Bam Twist di Achille Lauro, la produzione di GoTribe, una delle prime collaborazioni con GoTribe, perché prima, insomma, suo fedele collaboratore lo è tuttora, però prima erano veramente inseparabili, era Boss Doms, quindi insomma, finita la seconda ora insieme.
1: È finito tutto, è vero, è finita la puntata di oggi, cara Alessandra Vatta, ritorniamo però domani puntuali, salutiamo assolutamente e ringraziamo già adesso il nostro Edo Donna Maria che arriva con Aperi Z, a domani!
0: Ciao!
2: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza, se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 19 in punto su Z.
4: Aperi Z.
1: Buonasera a tutti, signore e signori. Siamo tornati, è lunedì, è il 14 di settembre. Sono le 19 in punto. Questo, signore e signori, su Radio Z significa una sola cosa, che inizia la Perizeta, la prima puntata della settimana, perché purtroppo è lunedì, purtroppo questo lunedì arriva ciclicamente una volta ogni 7 giorni, questo non so se lo sapevate, ma mi piace sempre fare corretta informazione quando possibile, grazie ai nostri potenti mezzi. E allora saluto e ringrazio il professor Francesco Taranto che con Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma vi ha tenuto compagnia fino ad adesso, fino alle 19, adesso ci sono io, belli sereni, tranquilli, agitatissimi, nervosi, perché nel frattempo c'è anche la partita della Roma, Torino contro Roma, 28 sul cronometro, 0-0 per ora. Partiamo con la musica, Tommaso Paradiso.

E partiamo così con Tommaso Paradiso, la sua Agitare Coca-Cola in questo lunedì 14 di settembre. E secondo me nel corso della settimana più volte viene una leggera voglia, poi a seconda dei gusti, di dei boni troppo sexy. Per fortuna arrivano in nostro soccorso i BTS con la loro Normal.

l'oceano. Questo era Vuoto Dentro di Sick Look con Mara Sattei, il dottor Brescino, in questo lunedì 14 di settembre, 19 e 11 minuti, sempre in diretta qui su Z. Ovviamente rinnoviamo gli auguri alla neosposa, come dicono alcuni, io dico sposa in realtà, però vabbè, così ogni tanto ci piace cambiare gli accenti, forse si dice correttamente sposa, comunque non lo so. Mara Sattei si è sposata pochi giorni fa con Alessandro Donadei, anche lui insomma nel mondo della musica, perché è un producer, l'abbiamo visti baciarsi, ovviamente ballare la pizzica, insomma un matrimonio carino, non di questi esagerati che non ci piacciono mai, diciamo la verità. Arriva Madonna qui su Z.

E questa era Madonna qui su Zeta, 19 e 15 minuti, mentre è arrivato il gol del vantaggio della Roma, ovviamente non poteva che essere di Daniel Malen con assist di Dybala. Tra l'altro arriva il remix di Follow the Sun di Rove con Mad Fingers, si chiama Per te.

questo era 13 Pietro con la sua Uomo che cade qui su Z alle 19:21, brano presentato, ve lo ricorderete, alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Si è classificato 16esimo, mio modesto parere, secondo me un piazzamento un po' basso. Molto bella questa canzone di 13 Pietro, secondo me meritava qualcosina in più, però non decido io posso fare solo il televoto come tutti voi, e quindi non ho potuto influire più di tanto. Allora, se non avete, cioè se avete voglia di evitare un ritornello che vi entra in testa e non vi esce mai più, cambiate ora, perché arrivano Puccio con

0: sto con la mia bad in festa,
1: con la mia bad in giro.
2: Secondo me è quel passino, non so se è più il passino du Jamal che ti frega oppure la mia bed in festa, la mia bed in giro. Comunque vabbè, una cosa è certa, ti entra in testa questa canzone, non ti esce più. Arriva su Radio Z 1924 Move Joe con la sua malattia.
3: Because everybody here is so sick. Say my name.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 7 Serra Valle Genova, dove è stato da poco riaperto il tratto tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione di Milano, chiuso in precedenza per un incidente che ha coinvolto un camion. Il traffico defluisce su una corsia e a partire da Vignole Borbera ci sono 7 km di coda. Per le lunghe percorrenze consigliamo di percorrere la A26 Genova Gravellona Toce, mentre per gli intensi flussi di traffico sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Scandicci e il Bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. La situazione è simile sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il Bivio con la 1 verso quest'ultima, con il tratto che si percorre in 1 ora, e sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino, con tempo di percorrenza di 40 minuti. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Questa era Call It qui su Z, 19 e 38 minuti questo lunedì 14 di settembre. Anche il calcio è ricominciata, Torino-Roma, sempre 0-1.
1: Arti Five è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Si torna in diretta qui in Veri Z alle 19.40 insieme a me, Edoardo Donna Maria. E allora, a proposito di novità musicali, ovviamente siamo sempre pieni zeppi di novità musicali qui su Radio Z. Il 4 di settembre è uscito l'ultimo album del Dottor J-Ax, ormai lo sappiamo, ha avuto questa svolta country nell'album. Ci sono, vabbè, Italia Starter Pack, c'è IPIO, però anche no, e poi c'è anche questa che dà il titolo all'album.

Yeah. È stato nostro ospite qualche giorno fa, proprio qui da noi su Radio Z, J-Ax, per parlare di quest'album Vita, Morte, Miracoli. In particolare il nostro Nick Giustini gli ha chiesto qual era la canzone che è stata più difficile da scrivere, e lui ha parlato, se non ricordo male, di Scusami Dio. Questa era J-Ax, ovviamente, con la sua Vita, Morte, Miracoli. Anche questo ragazzo è stato nostro ospite qualche mese fa. Sto parlando di Rnava con la sua Odio un uomo su Z.

Sulla musica di Takagi e Ketra, che sarà a Calcutta dal 2018 con la sua Oroscopo, una delle più belle di Calcutta, ancora oggi, bisogna dire la verità, 19:49 qui su Radio Z, sempre in diretta con me, Edoardo Donnamaria, in Aperizeta, fino alle 21, ancora un'ora abbondante da passare insieme, da ascoltare la migliore musica. E a proposito della migliore musica, arriva una delle artisti, delle artiste italiane migliori di sempre, sicuramente una delle voci italiane più belle di sempre. Lei è Elisa con la sua ultima canzone che si chiama Kintsugi su Z.

Elisa con la sua Kintsugi, la sua ultima canzone, questa nobile arte giapponese di riparare le cose con l'oro, che sa tanto anche, no, di filosofia di vita. 19:53 qui su Z arriva Good Kanuk.

20, ma per 30, 40 forse anni fa, verrebbe da dire, su questa di Artify che si chiama Sogno Americano. Ecco, chi ha orecchie per intendere, intenda, così era, no? Chi ha orecchie per intendere, Nintendo forse. Oh, vabbè, comunque insomma, più o meno, se siamo capiti, 19:59, siamo arrivati alla fine della prima ora di Aperizzata con me, Edoardo Donna Maria, mentre stiamo seguendo anche la partita della Roma, sempre 1-0 contro il Torino, 68 sul cronometro. Le 20 in punto su Zeta. Let's go.

0: Ed è l'ultima di Miley qui su Z alle 20.03. Non la chiamo Miley perché viene così, amica mia, Miley, no? Miley Cyrus, ovviamente sto parlando di lei. Perché, e ne parlavamo anche qualche giorno fa, ogni tanto torna, è tipo un discorso ciclico, a proposito dell'economia, delle lettere nei nomi d'arte, pseudonimi, quanto eccetera eccetera. Insomma, anche Miley Cyrus ha deciso di levare la seconda parte su ognuno, almeno da quello che vediamo sui suoi profili Instagram, social, eccetera eccetera. Fra Quintale con West Cross.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettare.

È uno dei feat più importanti, sicuramente per il nostro amico Alfa, questo con Manu Chao. A me mi piace, o nulla togliere ad altri feat importantissimi che ha fatto Alfa, penso a Vecchioni, penso anche a Jovanotti, col quale l'abbiamo visto anche diverse volte su vari palchi, Jova Summer Party per esempio. Vabbè, insomma, una carriera che ha preso il via, ovviamente gli auguriamo sempre il meglio, Alfa, perché è un amico di Radio Z. 20:08, l'estate del 99, ce la racconta Napoleone con la sua Cucumari su Z.

Napoleone con la sua Cucù Marie qui su Z20 e 12 minuti, mentre al 335 30 10 25, che è il nostro numero se volete chiacchierare con noi e raccontarci qualcosa, fanno gli auguri agli studenti. Buon inizio di scuola a tutti gli studenti. Oggi voglio fare un grande augurio a tutti voi che state iniziando un nuovo anno scolastico, in particolare a quelli della Sicilia. Io, vabbè, lo estendo un po' a tutta Italia. Caffè con Ron su Z.

Un piano, due piani, tre piani, poi quattro, salgo gli scalini di corsa. Il quinto, poi il sesto, poi il settimo, ottavo, sappiamo che la vita è corta. Sopra sti palazzi non si vede il sole, sotto sti palazzi

me a 15 anni, 15 zar, 15 scarti. Sul 15 che andava in centro, quindi a fare i danni. 15 traumi, 15 punti sui fianchi. 4 presenti su 15 banchi, 15 zaini, 15 pacchi, 15 sgrammi, 15.

fatti con i ragazzi, i bambini, insomma, la via di mezzo in questo caso. Questa sicuramente una delle mie preferite di quell'album di Sfera Ebbasta dal 2023, per davvero parte 2. E però, insomma, al di là di questi dettagli tecnici, la come si chiama, la strofa di Marra, veramente veramente tanta roba. 15 piani di Sfera Ebbasta con Marracash qui su Z, 20 e 19 minuti, sta per finire la partita, tra poco daremo i vari aggiornamenti per Scaramanzia, non diciamo ancora niente, intanto arriva una novità musicale perché l'ultima di Shiva si chiama Bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

Questa è l'ultima di Shiva, è uscita a fine agosto, si chiama Bugia, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Z in Veri Z, 20 e 22 minuti, mentre io continuo a leggere i vostri messaggi al 335 30 10 25. Intanto arriva Rari dal tacco con la sua Dal tacco.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:28 su Radio Z, in apertura è scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. Le nuove tecnologie rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, il monito di Mattarella. E Israele contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria dopo l'attacco di ieri. Il ministro estremista Ben-Gvir e i registi definiti una vergogna per il paese. Anche Netanyahu si è espresso sulla questione: stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, ha affermato il premier israeliano. In chiusura lo sport, il calcio. Oggi si chiude il programma della quarta giornata di Serie A, è finita da poco Torino contro Roma, 2-0 per la Roma, mentre il Como riceverà il Parma alle 20:45 a San Siro. L'Inter affronterà l'Udinese.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi, un avvio della nuova settimana con condizioni meteo tipicamente estive sulla nostra penisola. Un martedì 15 settembre con ancora tempo per lo più asciutto ed assolato un po' ovunque, fatta eccezione per della variabilità tra bassa Campania, Basilicata, sulle Murge, tra Calabria e Sicilia centro orientale. Il tutto con temperature diurne che oscilleranno un po' ovunque fra i 27 e i 29 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app e gratuita Trebi Meteo.
0: Via Radio.
3: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Cominciamo dunque dalla 7 Serravalle Genova, dove tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia in direzione di Milano ci sono 5 km di coda per ripristino incidente. Il traffico scorre su una sola corsia. Per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria sulla diramazione Roma Sud registriamo 1 km di coda tra Torre Nova e il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. E ancora per il traffico intenso sulla 1 Milano Napoli segnaliamo code a tratti tra Impruneta e il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna con tempo di percorrenza di 35 minuti. Situazione simile sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima con il tratto che si percorre in 20 minuti e sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino. Il tempo di percorrenza è di 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio!

0: E questa era Anna Dal 2024 con la sua Tonight. Per chi ci chiedeva, domani c'è scuola, sono triste, potete mettere Anna. Ecco, non la metto io la musica, ancora non avete capito, però casualmente ti è capitata Tonight di Anna, hai visto che botta di...
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: E 40 di nuovo in diretta per gli ultimi 20 minuti di Aperizzetta insieme a me, Edoardo Donnamaria. Poco fa nel news ho detto il Como affronterà il Parma e ho detto una cavolata perché il Como giocava alle 18:30 insieme a Roma Torino. Il Como ha vinto 2-1 contro il Parma, insomma malino, è malino questo Sior Como, devo dire la verità. No, non ce l'aspettavamo così bene, molto bene questo Como. Arriva su Z Jimmy Nero con la sua E allora.
6: Vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
7: Sopra il beat di Fleccino, vai.

0: batti la record in uno.
1: Ed è lui, proprio lui, il dottor Jimmy Neyro con la sua E allora qui su Z, 20 e 42 minuti, mentre stanno per scendere in campo le altre due, anzi sono già scesi in campo, tra poco inizierà l'ultima partita di questa giornata di campionato di Serie A, l'Inter affronterà l'Udinese, sfida da vertice, anche qui intanto Barry Can Swing, Dance Dance Dance su Z. You play that to me.

0: dormire.
1: Big Mama, la rabbia non ti basta qui su Z dal 2024, 20:49, significa che mancano 10 minuti alla fine di queste due ore di Aperizeta con me, Edoardo Dannamaria, ma significa anche che è iniziata Inter-Udinese, da pochi minuti siamo già al quarto di gioco, in realtà 0-0 tra Inter e Udinese, e sembra incredibile da dire, però l'Inter insegue a questo punto la Roma che è a punteggio pieno. Arrivano Emma con Fabri Fibra, la loro antidroga.

E questo è il feat tra Emma e Fabri Fibra, uscito da poco, l'abbiamo ascoltato già quest'estate, si chiama Antidroga su Z 20 e 53. Grazie per continuare a seguirci, continuare a scriverci anche al 335 30 10 25. Non vi dimenticate che potete seguirci anche in Radiovisione 266 del vostro televisore, oppure al 735 di Sky, la nostra app RTL 102.5 Play, i nostri profili social, scusate, Radio Z Off e basta. Abbiamo detto tutto, mi cico qui su Z.

0: E chiudiamo così, si chiude in bellezza quest'oggi con i Pinguini Tattici Nucleari. Scrivi le scemo dal 2020, mi sembra sempre un buon consiglio, questo qui, 20:59, intanto ha segnato l'Udinese, così a caso, non stavo neanche guardando, è arrivato il gol del vantaggio dell'Udinese, stava anche per segnare l'Inter pochissimi secondi dopo, ma non è andata così, 1-0 per l'Udinese. Signori, questo lunedì per me è finito, me ne vado alla casa, arriva Alex Morelli da Milano con il Fattore Z, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Su Radio Z sono le 21.
3: Fattore Z.
2: Bello ragazzi, non fa in tempo a iniziare un programma che praticamente il primo giorno della settimana, quello che ha un peso specifico enorme, è praticamente quasi finito, no? Che ne dite? Non è meraviglioso tutto questo? Comincia il Fattore Z ragazzi, grazie anche ad Edoardo Donna Maria che è stato con noi, ci ha portato fin qui niente meno che da Roma, e ora da Milano toccherà a me portarvi fino alla mezzanotte. Sono Alex Morelli, toccherà un po' anche a voi, quindi non fateli ignorri, sappiate che c'è sempre il 335 30 10 25, che è il numero per i vostri messaggi, quindi mi potete raggiungere già da subito, già da prima anche volendo, per raccontarmi un po' il vostro lunedì, per fare un po' la recensione del vostro weekend se vi va. Ci possiamo mettere anche, come dire, a mettere le stelline, no? Come si fa di solito, uno poi la recensione la fa quando è molto arrabbiato, quello è, quindi potreste mettere anche soltanto una stella questo lunedì. In ogni caso, tutto pronto per cominciare e la musica che ci importa, partiamo subito da Tedua e c'è la sua Mai.

Beh, si parte bene, devo dire, quindi se proprio vogliamo mettere dei punti fermi alle nostre recensioni della giornata, aspettiamo almeno che finisca il nostro appuntamento Fattore Z. Tedua con Mai qui su Z e subito c'è Ultimo e la sua Roma.

0: Atlantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: decisamente ciao suona molto meglio di addio e suona molto meglio anche di buona vita, che sembra un augurio, ma dietro quella parola e quell'espressione c'è un rancore, ragazzi, che è Shakira, levate, ma anche Quentin Tarantino, che sono lui che quanto rancore ne possono insegnare di cose. 21:10, la canzone quella di Ircomi, Partire da te, qui su Radio Z con il Fattore Z. Occhiatina alla partita di Serie A che si sta giocando in questo momento, Inter Udinese, con l'Udinese che sta vincendo 2-0 per il momento, e situazione che però in classifica vede la Roma, punteggio pieno, che ha appena portato a casa, come dire, il poker. Siete sempre su Z, vi ci porto io fino alla mezzanotte, continuate a raggiungermi, un po' di voi, c'è il 335 30 10 25 con i vostri WhatsApp, ma i prossimi minuti li passiamo con Ernia e la sua dedica su Z.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh, oh, oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: È magnifica.
1: La canzone è quella di Ernia che si intitola Dedica, e la dedica in questo caso non ad una persona ma proprio a Milano, la sua città. Tra l'altro a un certo punto viene inquadrato anche lo stadio di San Siro, lui non è troppo lontano di lì, il suo quartiere che si chiama QT8 è praticamente quasi accanto a San Siro, e c'è anche questa relazione d'amore, no, con la città nella quale si nasce fondamentalmente, che credo sia cosa comune anche a tanti di voi, no? E Milano evidentemente poi ha sempre quel non so che di speciale. Prossimi minuti, LB1, I Need a Sign.

Siamo tornati al Sanremo del 2024 con Tuta Gold e con Mahmood, naturalmente qui su Radio Z. Tutto questo alle 21:20, ci siete anche voi, è importante questo, eh? Al 335 30 10 25. Ma ce lo facciamo un passaggio anche in radiovisione, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, poi uno già che è lì affaccendato può anche scaricarsi la nostra app se ancora non l'ha fatto, RTL 102.5 Play, e così saremo sempre vicini, come se fossimo abbracciati, ecco, una sensazione quasi tangibile. Arriva Madame, mama, non mama. Facciamo mama, non...

0: Sono sempre ipnotizzato dal video perché c'è quest'aria di festa e io ho la FOMO mentre sono qui, capito? Nonostante il video comunque giri da tempo, da quando è uscito appunto il suo pezzo Mama non mama, la canzone ovviamente è quella di Madame, però quella voglia di partecipare perché c'è quella da quell'aria lì, quell'idea proprio dell'entusiasmo, quello dove ti lascia andare senza freni, ecco. Praci, Broken World qui su Z.
1: Risposte, soldi nemmeno, ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, oh, come proteggerti, oh, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento meglio, non prego spesso.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo poche eccezioni. Cominciamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove tra Isola del Cantone e Serra Valle Scrivia in direzione di Milano ci sono 2 km di coda per ripristino incidente. Il traffico scorre su una corsia. Rimanendo sulla 7 vi ricordo che stasera dalle 22 alle 6 di domani mattina verrà chiuso il tratto tra Busalla e Ronco Scrivia verso Milano. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803-111. Andiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove tra la tangenziale est di Milano e Monza in direzione di Milano segnaliamo una coda per lavori di manutenzione. E in chiusura, sul tratto laziale della 1 Milano-Napoli, registriamo pioggia tra Anagni e Ceprano. Ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km/h, salvo diversa segnalazione. Non ci sono per ora ulteriori segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Gazzelle dal 2018, la sua sopra qui su Radio Z 21 e 37, si torna tra poco e già sapete, state sempre qui.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
4: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: L'appuntamento col Fattore Z ci porta fino a mezzanotte, quindi saremo gli ultimi di questo lunedì, no? Si spera, per mettere una ciliegina su una torta che magari può essere una giornata da 5 stelle, così come per Asia. Ciao Ale, se devo dare una recensione questo lunedì direi 5 su 5, perché proprio oggi ho firmato il mio contratto lavorativo, ecco, quindi siamo a un punto di svolta, mi sembra di capire, e quindi in bocca al lupo per te. È il momento di Ariete con Angelina.

la collaborazione che stavamo aspettando, comunque molti stavano aspettando, quella tra Ariete e Angelina Mango, e questa Che Bella Vita, sempre qui su Z 21 e 43 arriva anche Camilla Magli e questa è la sua Menta su Z.

0: Oh, l'ho pure menzionata, Shakira, principessa del rancore, visto che si parlava anche un po' di quello, la sua punteria qui con il feat di Cardi B. Tutto questo 21:50 qui su Radio Z, è ripartita anche Inter Udinese. Non vi avevo aggiornato, l'Inter dopo aver accorciato le distanze ha anche pareggiato e quindi al momento risultato di 2-2. Beh, che si fa in questo lunedì? Sappiate che c'è sempre il 335 30 10 25, quindi questo ci permetterà anche di fare un giro tra le vostre vite nel vostro lunedì e anche darvi un po' di sostegno se ne avete bisogno, così come di incoraggiamento se siete magari all'inizio di un'avventura nuova. Ora Giulia Bresce, questa è Serenamente su Z.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente di Julie Bresh, sempre qui su Radio Z. Intanto le 21:53 con voi presenti come sempre e la nostra app, scaricatela, RTL 102.5 Play è il modo, uno dei tanti modi per stare insieme, per godersi anche questo pezzetto di lunedì. Subito Fulminacci, Maledetto Me.

Bye bye Annalisa dal 2018, questo pezzo che arriva così all'improvviso e ci riporta così lontano anche come dire dal punto di vista della carriera di Annalisa, ma ci porta anche a chiudere la prima delle tre ore del Fattore Z, quindi che ci frega che tanto di ore noi ne abbiamo altre due. Continuate a raggiungermi visto che abbiamo il 335 30 10 25, continuate a raccontarmi del vostro lunedì e la musica che torna tra un attimo, anzi direi subito, state qui. Sono le 22.

Le Cazzai, protagoniste qui all'inizio della seconda ora su Radio Z nel Fattore Z. Intanto un paio di minuti fa l'Inter ha segnato e quindi siamo 3-2 in questo momento per l'Inter sull'Udinese. Il gol è di Thuram. Ora, Elea.

Fedez con Amy Skill dal 2024, e questa che insomma è evidentemente una revenge song, no? Tanti riferimenti a tutta la sua storia precedente, terminata non da moltissimo in questa sexy shop. Vai a capire un po' chi è stato il primo, perché beh, Shakira sicuramente ha guidato un po' l'ultima ondata, ma probabilmente insomma revenge songs più o meno dichiarate ce ne sono state nella storia, no? Anche perché poi quando una storia finisce diventa particolarmente ispiratrice, cosa che ho raccontato più volte. Siete sempre su Z, sono Alex Morelli, vi porterò io fino alla mezzanotte e godiamoci anche i prossimi minuti con Safe e Parlar d'amore. Che bella!

che poi è anche una bella conversazione. Lei non voleva parlare d'amore e Safe fa bene a lamentarsene, no? Però, dicevo, bella conversazione, sempre che lui o lei non parli per tutta la sera dell'ex, perché ok, va bene un attimino, poi magari insomma si può anche virare su altro, eh? Siete sempre qui su Radio Z, c'è la Radiovisione 266 Digitale Terrestre e c'è anche Ariana Grande.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: C'è quel tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu cham, che insomma è una di quelle ritmiche che ti portano un po' a muoverti, un po' ad ondolarti. La canzone, quella di Tananai, si intitola Ragni qui su Radio Z, mentre Inter Udinese al momento è sul 4-2. E intanto voi, ciao Z, vi stiamo ascoltando dal nostro hotel in montagna, siamo qui in camera a goderci il fresco finalmente. Alessandro, Ilenia, che saluto, saranno degli amici

0: mi chiamano B5, il pezzo di Artifive, Swag Music, video, attenzione, con contenuti forti. Lo ricordo però, passateci dalla Radiovisione 266 Digitale Terrestre, 735 di Sky, 22-23 c'è Giuse Delizia.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice il leader USA preoccupato della fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. In UE intanto cresce l'allarme dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia. La pace in Europa è a rischio, avverte Merz al summit sull'Artico in Finlandia. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata, anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. Le nuove tecnologie rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, il monito di Mattarella. E siamo al calcio, si sta giocando Inter-Udinese, al momento il risultato è di 5-2 all'86esimo, sono giocate anche Como-Parma 2-1.

0: 1-1 e Torino-Roma 0-2. Ed è tutto.
1: Meteo Zeta.
2: Bentrovati da Emma Parigi, un avvio della nuova settimana con condizioni meteo tipicamente estive sulla nostra penisola, un martedì 15 settembre con ancora tempo per lo più asciutto ed assolato un po' ovunque, fatta eccezione per della variabilità tra bassa Campania, Basilicata, sulle Murge, tra Calabria e Sicilia, centro orientale, il tutto con temperature diurne che oscilleranno un po' ovunque fra i 27 e i 29 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app e gratuita Trebi Meteo.
3: Via Radio.
4: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli per un incidente il traffico è bloccato con 4 km di coda tra Ponte Corvo e Ceprano verso Roma. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono code per lavori tra la tangenziale est e Monza verso Milano. Per lavori fino alle 5 di domani sull'autosole è chiuso il tratto tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brenner in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, buon viaggio!

0: più.
1: Due passi dal cielo, non uno di più. Il pezzo è quello di 22 Simba, metafora assolutamente efficace. Siete qui su Z col fattore Z fino a mezzanotte e arriva anche Beyoncé e questa è Cuerpo.

0: bello anche il finale, no? Da tenere proprio il volume altissimo per l'Isola delle Rose. Questa è Di Blanco qui su Radio Z, il Fattore Z che torna tra un attimo. State qui.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Artify è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
0: Sì, tanti di voi, come dire, connessi con il Fattore Z anche a quest'ora, va bene che è una serata, come dire, ancora molto molto fresca, molto giovane soprattutto, giorno anche un po' speciale, perché sì, è lunedì, ma è anche il giorno in cui gran parte d'Italia ha fatto ripartire le scuole, magari molti di voi appunto ingaggiati in una classe nuova, magari qualcuno con compagni nuovi e magari qualcuno di voi appunto, nonostante la sveglia, è connesso proprio in questo momento. E allora 335 30 10 25 vale anche per la recensione del primo giorno. Intanto è il momento di Partenope qui su Z.

E c'è sempre quel pa-pa-pa partenope che, come dire, incalza molto sul ritmo anche della canzone. Merck & Cremon con Serena Brancale, The Colors, tutti insieme qui in questo pezzetto del Fattore Z, in cui ci siamo presi a cuore anche il primo giorno, che può essere il primo giorno di scuola per molti di voi, ma per tanti, come abbiamo visto, anche il primo giorno di lavoro, ma quello vero, ecco, quello, cioè non il primo giorno della settimana e basta. Promessa, Franco 126, Idua, Ordinaria Follia.

Justin Bieber ci porta intanto un po' indietro al 2021 con questa Peaches e per raccontare un po' meglio la sua storia, quelli un po' più giovani magari non sapranno o solo ricorderanno magari più di riflesso che lui è stato un po' un precursore di qualcosa che oggi diamo assolutamente per scontato, cioè il fatto di caricare la propria musica sui social. In questo caso lui la caricava su YouTube quando era un ragazzino davvero molto molto giovane, forse ancora bambino devo dire, se vado andando un po' a memoria, uno tra i primi ad avere successo in così, ecco, perché poi comunque era un po' partita questa cosa del carico la mia musica su YouTube e poi vediamo cosa succede. Ora, Samurai J.

Flamenco Paranoia, pezzo che ci sta accompagnando già da parecchie settimane, devo dire, forse abbiamo perso anche un po' il conto e quindi possiamo già tramutarle in mesi. 22:53, siete qui con il Fattore Z fino alla mezzanotte, tanti di voi, quindi ci sarà tempo anche per i vostri WhatsApp. Intanto, Yes Nad, e questa è Dale.

sembra di tornare indietro di un secolo, quando magari un artista a un certo punto della propria carriera fa una virata, magari come nel caso di Gaia, un po' più sexy, ma mantenendo ovviamente anche tutta la sua credibilità, e ci mancherebbe altro. Questa di del 2023, beh, ci ha portato indietro non di tantissimo, però effettivamente sembra passata un'era geologica. Se ne va anche la seconda ora del Fattore Z, e tanto che ci frega, che tanto abbiamo ancora la terza, ragazzi, il cammino fino alla mezzanotte. State qui. Sono le 23.

0: Casini, che già nel titolo secondo me può essere assolutamente identificativo per molti di noi, perché ognuno c'ha i propri, ecco, poi credo che non ci sia qualcuno che ne è esente. Pezzo che mette insieme Marrakesh e Gue, canzone di cui vi ho già parlato, diciamo delle vite precedenti a questa canzone, di questo pezzo, poi ne parleremo ancora. Intanto DNA.
1: Il vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Festo, la canzone quella di Calcutta, e così un altro viaggio nel passato, in questo caso il 2018, beh, ce lo meritiamo, no? Poi il bello della musica che ci permette veramente di, beh, viaggiare col tempo, la fantasia, con le emozioni, cioè le sensazioni vengono, come si può dire, solleticate un po' a tutte. Ecco, forse l'olfatto, l'unica cosa che probabilmente non viene sottoposta ad alcuna sollecitazione, però non è detto, come dico, una canzone ti faccio immaginare un profumo particolarmente forte e piacevole, e questa cosa comunque non è scontata. Siete sempre qui su Z, c'è il 335 30 10 25, un po' di voi, vi ascolto, vi leggo, già sapete che qui c'è spazio per voi. Intanto Peggy Gao e Airstar, questa è Woman.

Woman. Beh, quando vi parlo e vi dicevo di canzoni che vanno a toccare corde anche un po' sensibili, sia dal lato emotivo ma anche semplicemente nella memoria, pezzo questo di Peggy Gao e Harry Star, Woman, che ha dei suoni che inevitabilmente chi ha vissuto alla fine degli anni 80, fine inizio anni 90, beh, riconosce in pieno, e anche per una buona parte dei 90. Ora Fade, Sfera e Basta, Pensa in Me.

0: Tommaso Paradiso, 23:20 qui su Radio Z, nel Fattore Z, e Non avere paura, che tra l'altro credo sia la canzone perfetta per chi come Federica che scrive: ciao Alex, mi fai un saluto che sono già in ansia perché dovrò iniziare con il mio primo lavoro, immagino, della vita tra 2 settimane alla faccia, e più si avvicina il giorno più mi agito. Ragazzi, sta entrando comunque in una fase della propria vita per cui tutto è una novità, non mettiamoci lì col ditino a dire ma non ho ancora visto niente. Quindi raggiungetemi, dai, 335 30 10 25 del momento di Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

on time. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door su Radio Z in questi minuti che ormai sono quelli che ci stanno portando sempre più vicino alla mezzanotte. C'è la nostra radiovisione, si passa anche da lì, ragazzi, passateci, 266 digitale terrestre, 735 di Sky e la nostra app, scaricate la RTL 102.5 Play. Non è Francesco, la canzone di Amélie.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, per un incidente risolto, ci sono 4 km di coda tra Ponte Corvo e Ceprano verso Roma. Per lavori fino alle 5 di domani sull'Autosole sono chiusi il tratto tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma e più a nord il tratto tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 Modena-Brennero in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Fra Quintale con Amarena. Devo dire che non è che appaia spesso l'Amarena nelle canzoni, a me viene in mente la canzone quella dei Pinguini Tattici Nucleari, quella dove a un certo punto è lei che spiega a lui la differenza, che poi a un certo punto magari nessuno si è mai messo lì a cercarla veramente la differenza tra la ciliegia e l'Amarena. Ora ci siamo presi pure il tempo per fare questa digressione botanica, però ci stava, dai. Siete sempre qui su Z, Fabri Fibra, i Pinguini per l'appunto, questa è Goya. Cosa sogni?

Fabri Fibra e i pinguini tattici nucleari, due mondi che si incontrano, però cosa devo dire non più tanto insolita in questi ultimi anni, quando un artista che appartiene ad una determinata scena ne incontra un altro o un gruppo che in realtà arriva da un mondo un po' all'opposto. Però queste contaminazioni sono molto più palesi ultimamente, mentre una volta c'era anche quell'aria lì un po' di sì, no, perché abbiamo lavorato con quell'artista lì, sai, quando si tratta di contaminazioni tutto questo oggi è veramente alla luce del sole. Ora Shiva e

Irama che ci riporta così a un'estate di qualche anno fa, era il 2019, e poi magari per qualcuno pensare che siano passati così tanti anni ti fa fare proprio quel classico gesto, quello della mano in faccia, che sì, però sulla tua, sulla fronte, secondo, oh mamma mia, secondo, quando hai lo stupore, ecco, non fatelo sulle fronti degli altri perché dicono non sei molto molto educato. C'è sempre il nostro Fattore Z comunque a portarci fino alla mezzanotte. Beh, sapete che avete il canale preferenziale, la corsia, diciamo così, al 335 30 10 25. Ora, still.

Quello che non mi sarei mai aspettato, effettivamente, di trovare una collaborazione tra Karol G e Bruno Mars. Vero è che, come vi dico sempre, ormai siamo in un'epoca in cui possiamo aspettarci di tutto nelle collaborazioni, però devo dire che anche questo pezzo, ecco, uno di quelli che si attaccano a quelle corde, le vanno un po' a toccare le corde, quelle sensibili, questa Still. Siete su Z, il fattore Z, ancora per un po', e arriva Achille Lauro, La città degli angeli.

0: Voglio conoscerti se fai successo, ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket.

Gali, la sua ninna nanna. Beh, ci siamo vicini, siamo anche arrivati a ridosso della mezzanotte e se ne va così la prima. Potremmo usare uno slogan, potremmo inventarcene uno che potrebbe diventare anche un po' il nostro motto per ogni notte. E anche il lunedì ce la siamo tolto dal davanti, via, così, giusto per edulcorare anche qualcosa che distinto ti dice altro. Ci risentiamo domani, sempre qui alle 21. Vi voglio tutti qui su Z, da Alex Morelli. Baci, ciao.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

0: this, you know. Okay. Adjust.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, okay. Non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre, sotto le luci di una scena

Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

0: sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.